0: Radio Number One, le 2:01. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Le vostre storie sono come un vino pregiato. Lo sto assaggiando, migliorano proprio col tempo. Oggi riascoltiamo insieme i messaggi grazie a voi scombricolati.
1: Ciao, due arance. Una dice all'altra, non andresti a farmi la spesa? No, non ho voglia, mandarino.
2: Buongiorno, scombricoli. Ma voi siete fuori di testa oggi. Devo mettere l'adesivo sul camion. Se rido da solo non sono matto, ma ascolto la combricola su Radio Number One. Ero in centro un paesino, mi guardavano tutti perché ridevo come un pirla. Vabbè, sono uno scombricolato anch'io. Buona giornata da Auro, sempre così.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Sergio, ma tu lo sai che se urli dietro a un geco lui scappa? Perché è geco, mica sordo.
2: Firulifero la firulifero, alza il culetto, scuola si va. Dice che mi... dite che mi... accusano di plagio dopo aver usato firulifirula, firulifirula. Effettivamente potrei svegliarli con il flauto. Furulu, furulu, furulu, furulu. Buongiorno comunque scombriccolati, firulifirula.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, chi ha preso il posto di Susanna Messaggio? Susanna WhatsApp, ciao Federico.
2: Ehi là, buongiorno ragazzi. Allora, vediamo. Piove, piove, la gatta la falove, i minini crida, la gatta la smarida sotto i cop, la navoia farangogna. Eh sì ragazzi, qui piove, ma tanto vabbè, andiamo avanti così. Ciao, buongiorno Rossana e bacioni.
3: Tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
4: Gli scombriccolati del mattino.
5: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
6: Andiamo!
5: A Pescara coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
6: Ma poverino, una vita che vanno lì.
5: Scusa, ma anche noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
6: Certo, che è vicino.
5: È il tuo.
4: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
7: Solo su Radio Number One.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Fanciulli, lo sapete come si chiama l'ape più pigra in assoluto? L'ape landrona.
2: Buongiorno ragazzi, sapete qual è l'ape straniera? La peruviana.
3: Buongiorno scombriccolati, l'ape più bagnata? La penisola.
4: Buongiorno combriccola, qual è l'ape del guardaroba? L'appendino. Buona giornata a tutti.
5: Sono sempre in ritardo. C'è sempre il traffico. Mi sono rotto le palle.
6: La combriccola del tasto era tutta gente a posto. Tra fagiani e patatone c'è una grande confusione. Ciao!
7: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Chiamate un medico, chiamate un medico, questa radio sta esplodendo.
2: È andata benissimo quella canzone lì, mi ha svegliato. Ciao a tutti e buona giornata.
3: Maria, che sono che ho, mi sveglio con la copricola. Buongiorno.

0: chiudiamo gli occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno Combriccola, che brutta scena è apparsa davanti ai miei occhi quando Sironi ha detto io vado a letto con le galline. Mi è apparsa la figura di un pulcino con la faccia di Sironi. Da brividire. Buona giornata, Paolo.
2: Ciao scombriccolati, la peggior frase che ti possono dire la mattina è ciao.
3: Sironi con gli occhiali, che ridere fa.
4: Me lo prendi, papà?
3: Sì. Patromano col suo ciuffo, che fisico ha.
4: Me lo prendi, papà?
3: Sì. Ma la dorianità tatuata, che gragnocca è.
4: Me la prendi, papà?
3: Te la prendo però, me la tengo per me.
5: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Tirato, number one.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Ma l'unicorno come fa? Chi lo sa? Chi lo sa? C'è solo Sergio che lo sa, che lo sa, che lo sa.
2: Buongiorno a tutti. Alla mattina tutti ascoltiamo la combriccola. Adesso che sono tornato dalla foresta nera, mi sono comprato un animale domestico, ho comprato un cucù che là mangiava soltanto i wurster e i crauti. Qui ho scoperto la piadina, la rucola, lo squacquerone. Piantala che sto ascoltando la combriccola.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Buongiorno Combricola, qual è il cantante che fa andare gli aerei? È Fausto Leali, ciao Federico.
2: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao.
3: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone, basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ascolto più io.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Buongiorno Combricola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: E niente, buongiorno a tutti, mi sto recando al lavoro e devo fare la visita del lavoro, devo fare l'esame del sangue e ho paura dell'esame e la siringa del sangue. Colazione, io non posso non fare colazione, ragazzi. Io quando faccio colazione, yogurt, avena, i cereali, io sto morendo di fame, però vabbè, buona giornata ragazzi, vi voglio bene, Max De Como.
0: I vostri messaggi, tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi. Stare con

0: community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Per restare giovane ascolto la combricola tutte le mattine. Sono pieno di rughe a furia di ridere, ma sono sempre giovane.
2: Wow, la combricola, che botta di energia. Yuppie.
3: Scusate, potete mandare 10 minuti di pubblicità che devo andare a prendere il caffè, sennò mi perdo il programma. Grazie.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli ben.
2: Buongiorno combriccoli, ma sono fuori tema, ok? Ma non c'è voglia di fare niente oggi. Aiuto, potete aiutarmi in qualche modo?

0: a bere ci sta sempre. Diceva, era un po' che non ascoltavamo questa canzone di Damiano, David, che si chiama Talk to Me su Radio Number One. Eccoci qua con
1: ma
0: i primi della classe.
1: Scusa Manu, ma non ti sembra diventato bruttarello il Damiano?
2: Ma va là,
1: è dimagrito ultimamente.
2: È tutta invidia questa.
1: È un po' dimagritino, eh.
0: Guarda, non so veramente cosa risponderti. È difficile togliermi le parole. Tu ci sei riuscito, bruttarello Damiano David? Cioè...
1: No, no, cioè proprio si vede che si sciupa.
0: Ah, ok, dovrebbe mangiare di più.
1: Sì,
0: diciamo.
1: Sì.
0: E va bene, dedicata a voi tre.
2: Dai.
0: Che alle 6:15 del mattino, io alle 6:15 del mattino mi suona la sveglia e mi tiro su, però vabbè, alle 6:15 del mattino sfido chiunque ad alzarsi e fare subito il pirla, sicuramente è il caldo e l'età. Grazie,
1: grazie,
0: è una parola buona per tutti, grazie. Ah, ti vogliamo bene anche
3: buongiorno,
0: noi.
3: Buongiorno scombricolati.
2: Buongiorno,
3: ciao
2: buongiorno.
3: Sergio, ciao Pat, buenos dias Manu.
0: Ciao.
3: Ciao Rubio Permalosso.
0: Rubio Permalosso.
1: Perché? Perché Pat Romano alle 7:14 viene definito Rubio Permalosso?
0: Perché? Perché? Ce lo dica lei.
2: È atavica la definizione.
1: Chi è atavica? La sua nuova fidanzata? Scopriamolo. Il nostro massimo mistero cercherà di capire chi è questa Maria atavica.
0: Non si chiama Maria, si chiama solo Atavica.
1: Ah, non ha nome? Perché
0: nome
1: non
0: d'arte?
1: Ha un nome? È un nome da come Fiorello.
0: Giuseppe Sand, guaglio, mamma
1: mia. Non è questione di Giuseppe Sand, però...
0: Giuseppe Sand, Justin Timberlake, Justin Timberlake, in arrivo. I got this

0: insieme con me le mani. Buongiorno, questa è la copricola di Radio Number One.
1: Sì, riempi il bicchiere che è vuoto, vuoto il bicchiere che è pieno, non lo lasciare mai vuoto, non lo lasciare mai pieno.
0: Giusto, anche qui, anche su questo non fa una piega. Allora, sono appena stata rimproverata, giustamente tra l'altro, da un nostro scombricolato, perché mi sono persa un messaggio. Messaggio bellissimo, tra l'altro, con una canzone dedicata a noi. No. Veramente, veramente top.
2: Sì. Anche quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, con due ombrelloni. Il Romano, l'Aldoriani ed il Sironi. Beh. È come l'anno scorso, al largo col gommone. Noi si cantava tutti insieme a Radio Namberoni.
3: Bravo, sei bravo.
0: Tu hai un futuro, dobbiamo chiamare il nostro manager, quello che scopre giovani talenti, e segnalare questa.
4: Il Bondecchi.
0: Certo. Maremma. Tra poco.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
6: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
7: Conosci i nostri speaker.
6: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
7: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
6: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: abilità.
1: E eccoci insieme, ancora una buona giornata dalla Combriccola. Sulla 4 nel tratto Torino-Milano c'è un incidente in ingresso allo svincolo di Chivasso direzione Milano. Sulla 6 la Torino-Savona c'è un incidente a causa dello scoppio di uno pneumatico, lo svincolo di Fossano verso Savona. Corre per 3 km sulla A32 la Torino-Bardonecchia tra Uzze e Bardonecchia per traffico intenso. Abbiamo poi anche traffico intenso sulla tangenziale est di Milano verso la 1 la Milano-Bologna. Rallentamenti inoltre sulla 7 la Milano-Genova tra barriera di Milano e tangenziale ovest sempre direzione Milano. Lavori con rallentamenti anche sulla 15 la Parma-La Spezia proprio all'innesto con la 1 direzione Parma. E code sulla A26 la Genova-Gravelluna-Toce con personale al lavoro tra Casale Monferrato Sud e l'innesto con la A21 verso Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni segnaliamo sul grande raccordo anulare dei rallentamenti perché sono in corso dei lavori di manutenzione l'uscita 29 Parco dei Medici. E ancora sull'autostrada A1 in direzione Firenze c'è un veicolo fermo con rallentamenti tra Guidonia Montecello alla diramazione Roma Nord. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.

0: Harry Styles su Radio Number One alle 7:30. Ancora buongiorno, buona mattinata, buon risveglio dalla combricola di Radio Number One. Il momento dell'informazione con il focus di Patromano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
2: Buona mattinata dalla nostra redazione. Si aggrava purtroppo il bilancio provvisorio delle vittime per il terremoto in Venezuela. Quelle accertate sono salite a quasi 1800. Tra loro, riferisce la Farnesina, ci sono anche 11 cittadini italiani. Tra gli altri nostri connazionali, 4 risultano feriti, 40 i dispersi, 29 sono stati invece rintracciati. Nel frattempo si continua a scavare, spesso a mani nude tra le macerie. Un ragazzo di 21 anni è stato tratto in salvo nello stato di La Guaira dopo essere rimasto intrappolato per 106 ore. Con il passare però delle ore si riduce sempre più a un lumicino la speranza di ritrovare persone ancora in vita sotto i cumuli di macerie. Sono oltre 700 gli edifici crollati completamente o parzialmente nella sola capitale Caracas e restano ancora decine di migliaia le persone disperse. Intanto ieri è stata registrata una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro sempre nello stato di La Guaira, lo stato più colpito dal sisma. Almeno 130 milioni di persone in Europa, concentrate nelle aree centrali e orientali del continente, hanno sperimentato nelle ultime ore temperature superiori ai 35 gradi, perlomeno questo è accaduto nella giornata di ieri. Il dato è comunque in calo rispetto agli oltre 190 milioni registrati domenica. In Italia oggi sono 25 le città da bollino rosso, nonostante il maltempo che sta cercando di fare breccia nella bolla calda anticiclonica, appunto mitighi le temperature. Ieri allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi in provincia di Torino. C'è stato un violento nubifragio che ha investito soprattutto Brandizzo, Chivasso, Ivrea, ma anche alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando tra l'altro un brusco calo termico. Ieri pioggia intensa e vento forte sono arrivati a smorzare le temperature nel tardo pomeriggio, temperature roventi anche a Milano e non soltanto. Il temporale si è abbattuto violentemente su buona parte della città e sulla zona nord della provincia, estendendosi poi verso Varese, Como e Bergamo. Diversi gli interventi per alberi caduti e cantine allagate. Allerta anche per i livelli dei fiumi milanesi, Seveso e Lambro. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: alle 10 quando Katy Perry dedicava una canzone alle ragazze californiane, le famose California Girls, e noi l'abbiamo riascoltata questa mattina, una canzone dedicata alle ragazze canarie, mai,
1: mai. La dedicheremo, tranquilla, dai.
0: Canarionas. Allora, a proposito di buone notizie, vi dico che tra poco giochiamo, ci sono 2 biglietti da regalare per uno spettacolo molto bello. Basta,
1: e non ho lo spoilerare.
0: Non dico di più.
1: Ragazzi, Milano è stata rinfrescata dalla pioggia di ieri. Abbiamo soltanto 24 gradi stamattina, fa quasi fresco. È arrivata lei, Marta Tuttopiano, la segretaria particolare di Beppe Sala.
2: Allora, non sono particolare, sono particolare, diciamo, proprio personale. Ehi, perché io col Beppe faccio tutto, gli preparo il caffè, so quanto zucchero vuole. Insomma, è l'attenzione, sono i dettagli che fanno la collab. Hai capito?
0: È un elemento preziosissimo nella vita del sindaco.
2: Sì. Io credo di essere stata decisiva già con il mio primo progetto Salva Milano, che tutti hanno apprezzato.
1: Certo, chi non l'ha apprezzato?
2: Ne ho creato uno in questi giorni. Adesso la pioggia sta mitigando questi problemi che però talvolta si trasformano. C'è anche il Seveso che potrebbe esondare.
1: Sì,
2: insomma,
1: pure l'Ambro.
2: Si passa da un estremo all'altro. E allora ho creato questo nuovo progetto che è Proteggi Milano.
1: Vabbè. Ci sta, bisogna proteggerlo.
2: Che ha delle tre sottocategorie. La prima è cercare di mantenere tutto il verde, quindi innaffia Milano.
1: Sì.
3: Giusto.
2: E poi se fa troppo caldo, ma non bisogna alzare troppo i condizionatori, altrimenti salta tutto. E quindi, caro amico, raffresca Milano.
1: Ci sta.
0: Certo,
2: e poi bisogna aumentare, c'è sempre più cemento, ma c'è bisogno di verde. Più verde.
1: Facciamo
2: e allora
1: verde.
2: Guardami negli occhi.
1: E delle palle negli occhi, sì.
2: Piantuma Milano.
1: Oh signore. Mamma mia. Su piantumami però.
0: È bellissimo, un'iniziativa eccezionale.
1: Porca miseria.

0: Number One con All Night, sono tra l'altro in tour in giro per il mondo, arriveranno anche qui in Canaria incredibilmente, domenica 5 luglio, esatto, la prossima domenica. Allora, i Manufelli abbiamo ascoltati su Radio Number One, a proposito di tour, a proposito di live.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Esatto, Radio Number One ti regala musica e divertimento. Se sei velocissimo ti regaliamo due biglietti per lo show di Max Angioni il 4 luglio al Lazzaretto di Bergamo. Bisogna semplicemente mandare adesso un messaggio WhatsApp al 393-444-0444 con il tuo nome e la risposta esatta che vi farà il Rubio Permalosso.
2: Eccolo qui, Rubio Permalosso. Allora, la carriera di Max Angioni è impennata con la partecipazione nel 2021 al programma Italia's Got Talent. Chi tra questi personaggi era presente in giuria? Quattro le opzioni: Paolo Bonolis, Mara Maionchi, Fedez, Diego Abatantuono. 393-444-0444.
1: La combriccola di Radio Number One.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
7: Anche su un mezzo non tuo?
6: Sì.
7: E offre anche tutela legale.
6: Mi fai parlare?
7: E assistenza sanitaria e a casa.
6: Esatto, Moby, perché ACI
7: è il club sempre vicino a te.
6: Almeno la chiusura posso dirla io?
7: Ok, socia.
6: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
8: No, sì!
9: Brava!
10: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per due mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.

0: chiama If It Makes You Happy ed è una grande canzone di Radio Number One che abbiamo voluto riproporvi questa mattina. L'anno d'uscita era il 1996 e lei era Sheryl Crow. Cucusatete. Allora, ritorniamo a bomba sul nostro gioco. Eccolo qua. Allora, abbiamo al telefono una persona velocissima, in 5 secondi netti.
1: 5 secondi, ma anche meno. Andrea, buongiorno Andrea.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Andrea. Allora, da dove ci stai ascoltando innanzitutto?
2: Dalla provincia di Bergamo.
1: Allora, ricordiamo la Domandonas, che era la carriera di Max Angioni, è impennata con la partecipazione nel 2021 al programma Italia's Got Talent. Chi tra questi personaggi era presente in giuria? Abbiamo messo come opzioni Paolo Bonolis, Mara Maionchi, Fedez e Diego Abatantuono. La risposta corretta è?
2: La grandissima Mara Maionchi.
3: Bravo, hai fatto bene, altrimenti ti avrei mandato anche a Paco. Vabbè, no, non si può.
2: Ci sarebbe una parolaccia,
0: esatto. Lei è così, mi fa molto ridere. Allora, sei stato velocissimo e bravissimo e quindi avrai in regalo due bei biglietti per andare a vedere Max Angioni il 4 di luglio al Lazzaretto di Bergamo. Sei contento?
2: Assolutamente sì, andrò con mia moglie, assolutamente sì, sarà contenta anche lei.
0: Bello, mi fa piacere, divertitevi ragazzi, un bacione.
4: Ciao.
2: Grazie ancora, buona giornata.

0: È proprio carina questa canzone, Jungle the Wave, una di quelle canzoni che ti fanno svegliare, così, che ti senti già più leggero. Non ti senti più leggero, leggero, leggero, leggeresti. Ormai siamo una figura mitologica noi tre, come tipo l'uomo a tre teste, capito?
1: E meno male che ci sono solo le teste.
0: Perché Sergio Sironi la dice e io la stavo pensando, questa roba qua, guarda, è incredibile.
1: E io la enuncio. Mi metto di mezzo. Allora, avete già pensato, questo è Domandones, a cosa mangerete oggi a pranzo, mezzogiorno, mezzogiorno e 30, le 13, insomma, poi ognuno il suo orario. Qualcosa di leggero, fresco, tipo insalatina con feta, con olive taggiasche, una bella caprese o un bel primo piatto sostanzioso,
2: la gricia,
1: scarpinoce, la gricia, poiate, profie, tortelli,
2: tanto poi finiamo pomodori, cetrioli e feta.
1: Ma non è vero, io ad esempio ho un'idea bella chiara per il pranzo.
0: Senti,
1: tartare di manzo.
0: Perché? Annaffiata con della
1: burrata.
2: Con la burrata.
1: La voglio con la burrata.
0: Bravo. Poi champagne?
1: Champagnino?
0: No.
1: Un bicchierino di vino locale, via.
3: Un sushi bello fresco preparato.
0: Senti, e la Tesla dove la parcheggi?
1: La Tesla parcheggio qui fuori.
3: Dai, poveri!
1: Dai, poveretti che non siete altro. Dai.
0: Io stavo pensando proprio la stessa cosa, ero indeciso se spararmi un carboidrato tipo pasta se restare appunto sul petto di pollo insalata, che diciamo è la storia della mia vita.
1: Lo stiamo mangiando da 25 giorni,
0: io da 25 anni mangio il pollo con l'insalata.
2: io sono un po' sull'anguria salad, cioè melone, anguria, ciliegie, però salate, capisci? Con una nota di pomodoro, una nota di quei come si chiamano? Ciliegie, l'ho già detto, e pesche,
1: va bene, pesche, sì, un mix di verdure e frutta.
2: Sale e olio,
1: ok.
0: Pensavo alla preparazione, mi sono già stancata, cioè sono già faticata.
2: Non fare così.
0: Però deve essere buonissima, assolutamente buonissima. Allora, sono arrivato nel frattempo, mentre parlavamo, tortellini, panna e prosciutto, nostro ascoltatore, anche lui sta sul leggero, buono. 393 444 0444, domandone, cosa mangiate a mezzogiorno?

0: con Bagno a mezzanotte su Radio Number One. Stanno arrivando un sacco di manicaretti, ma i nostri ascoltatori a pranzo si danno da fare proprio. Io pensavo, non lo so, un panino veloce, un'insalatina, una roba, invece no, qua c'è, cioè, livello pro siamo, eh. Allora, a mezzogiorno mi attende un bel risotto con lo zafferano cucinato dalla mamma. Questo è Federica.
1: Top, quando cucina la mamma veramente siamo a livelli top,
0: Vabbè, tra poco ascoltiamo anche gli altri al 393-444-0444. Cosa vi mangiate a mezzogiorno?
2: La combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Principato di Monaco, scosso ieri sera da una potente esplosione che ha causato il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, componenti della stessa famiglia. 2 sono gravi, uno di loro è un oligarca. Sarebbe un attentato ed è caccia all'uomo. Sentiamo Davide Camera.
9: Una deflagrazione provocata da un atto doloso, dicono le autorità monegasche, che ritengono molto probabile un attentato, un ordigno lasciato in uno zaino nella hall del condominio dove vivono i 3 feriti da un uomo tuttora in fuga. La vita tranquilla del Principato impatta improvvisamente con le vicende legate alle crisi internazionali, con la guerra in Ucraina, perché la famiglia colpita sarebbe quella di un oligarca di Kiev, Vadim Yermolev. Gravissimi lui e la compagna, mentre il figlio 13enne, anche lui coinvolto nell'esplosione, sarebbe in condizioni meno gravi. Lo scoppio è avvenuto nel condominio dove la famiglia, secondo una fonte vicina all'inchiesta, vivrebbe fin dall'inizio della guerra, essendo l'oligarca soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 su decisione del presidente Zelensky. Tanti sono ancora i condizionali, si dice, i secondo le fonti, per una vicenda delicata che presenta lati e situazioni da decifrare. Ed è in corso una caccia all'uomo per trovare il responsabile, individuato dalle telecamere di videosorveglianza e grazie ad alcune testimonianze, mentre circa 50 vigili del fuoco, anche dalla Francia, sono stati mobilitati per assistere i feriti. Il principe Alberto II parla di crimine efferato e definisce una priorità la sicurezza della comunità monegasca.
8: La nostra posizione per porre fine alla guerra con l'Ucraina è nota da tempo ai negoziatori e a Kiev, dichiara il portavoce del Cremlino Peskov, confermando che i contatti sono aperti in diverse direzioni e su diverse linee. Ieri il presidente Putin ha detto di aver rifiutato la proposta ucraina di limitare gli attacchi alle 4 regioni contese e il fuoco incrociato continua, almeno 9 morti ieri in raid russi tra le aree di Dnipro, Zaporizhia e Kharkiv. Il mondiale americano miete le prime vittime eccellenti, si conclude anzitempo ai 16esimi il cammino di Germania e Olanda, KO i rigori contro Paraguay e Marocco, soffre il Brasile che batte nel finale il Giappone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: 11 metri di dolore, la Germania storicamente inserita nel lotto delle favorite e l'Olanda da tempo in stile vorrei ma non posso, se ne tornano d'improvviso a casa nel peggiore dei modi possibile con la sentenza emessa dalla lotteria dei rigori. A sgonfiare i panzer il Paraguay e le parate del numero 1 Gil, che soltanto 4 anni fa mise in vendita magliette, pantaloncini e guantoni per mantenere la sua famiglia. I tulipani invece sfioriscono nella notte, eliminati per la terza volta ai mondiali dal dischetto per mano del Marocco, che negli ottavi troverà il Canada. Tutto bene quel che finisce bene, ma quanta paura per il Brasile di Ancelotti, che batte 2-1 e rimonta al Giappone con i gol di Casemiro e al 95esimo di Martinelli. Abbiamo meritato, ma c'è da migliorare, le parole del CT Verde Oro, con annesso avviso ai naviganti. Abbiamo giocatori top, però devono lavorare insieme per la squadra. La Seleção aspetta la vincente di Costa d'Avorio Norvegia, stasera di fronte alle 19, mentre da Francia-Svezia, ore 23, uscirà l'avversaria del Paraguay, ammazza tedeschi.
8: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
11: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
7: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: si sente già l'estate, l'estate è già tra di noi, la musica estiva, i tormentori dell'estate. Erano Marc e Cremont con la Brancale The Colors su Radio Number One.
1: Avete già pensato a cosa mangerete oggi a pranzo? Dai!
0: A voglia se ci hanno pensato, ammazzalo, ma proprio che bello avere così le idee chiare, io li invidio.
2: Sentiamo. Allora ragazzi, a mezzogiorno, visto che porto la mia mammetta di 93 anni al ristorante, mangerò pesce spada alla siciliana con olive, pomodoro e capperi.
0: Buono!
2: Una piccola insalata mista, accompagnata da una bottiglietta, quelle più piccole, presente, quelle mezze,
3: sì,
2: Edda, che dovrebbe essere un vino pugliese, un vino bianco pugliese, e poi come frutta una ciotolina di fragole con una spolveratina di zucchero.
0: Buono! Ma bravo, ma cioè, come veramente? Ma anche voi siete così? Cioè, avete le idee chiare proprio?
4: Buongiorno! Oggi a mezzogiorno mi faccio una bella pasta alla carbonara, bel bicchiere di vino e voilà! Ciao, buona giornata! Buon martedì, scambricolati!
1: Nessuno mangia l'insalatina comunque fino adesso, perlomeno. Sentiamo.
0: No, meno male che il caldo ti toglie l'appetito.
5: Buongiorno, number one!
0: Ciao!
5: Mangiarò a pranzo oggi?
0: Sì.
5: È un riso, riso con grani, diversi grani, e un bel fetti di salmone fatto in friggitrice d'aria, e una bella insalata con lattuga e cose tanto, pomodori come vuoi.
0: Brava Rosemary.
5: Un abbraccio Rosemary di Gromo San Marino.
1: Ciao.
3: Nessuno ancora però fa il cervo bollito oggi.
0: Il cervo bollito.
3: Nessuno ancora però fa il cervo bollito oggi.
0: Il cervo bollito.

0: portate il pranzo a simbolo, cosa portate in tavola, prosciutto e melone oppure riso freddo? Io mi schiero dalla parte del prosciutto e melone, perché credo che, non so, abbia quel mix di questi due ingredienti
1: Guarda, sta sbavando. Io a quest'ora dovete toccargli tutto, ma non toccategli le cose da mangiare. Questo sta già sognando. Io so già che dopo scendiamo a pranzo e quello ti mangi tu, prosciutto e melone. Beh, invece, sì,
0: d'estate ci sta, ci alla sta. Grande, alla
1: soprattutto
0: grande.
1: Se a uno piace e se ci piace,
0: allora, ci piace. Quello vale per qualsiasi alimento, caro.
1: Però guarda che prosciutto e melone è un, come dire, è un matrimonio un po' strano. Uno è dolce, l'altro salato. È un po' particolare. Gusto particolare.
0: Vediamo da che parte stanno i nostri
1: amici all'ascolto. Sempre però correttamente un messaggio a caso tra quelli che abbiamo selezionato.
0: Voglio vedere se lo scegli a caso. Vai. Questo messaggio dice: ragazzi, non c'è sfida oggi. Adoro l'insalata di riso, non mi piace il melone, voto assolutamente lo zio Nasti. Ho capito, qua è andata di sfiga.
1: No, c'è andata di sfiga, però
0: non piace quell'alimento lì e quindi sceglie l'altro.
1: Allora, se dovessi fare una statistica, direi che è molto più divisivo il prosciutto e il melone per questione di gusti. Invece il riso, puoi condirlo in maniera diversa e quindi è più inclusivo.
0: Sì, però
1: farò il pride del riso.
0: Ti stai spingendo un pochino troppo oltre, perché il riso freddo è quello, il riso freddo.

0: Se tu già mi dovessi dire patate, riso e cozze.
1: No, però riso freddo con due gamberetti, perché no?
0: Ma non si può.
1: Scusatelo.
0: Quello tradizionale, e quindi non depistare. Non depistare.

0: con Dracula su Radio Number One, uno dei pezzi più belli che cantiamo di più proprio in questi primi giorni d'estate.
1: Ah già, sono solo i primi giorni d'estate, non è passata neanche la settimana. Ma così sembrava essere a Ferragosto. Torniamo al match, perché è un meccione. Oggi è un meccione, direi di ascoltare un messaggio a caso e poi magari di leggerne uno, che dici?
0: Vai, vai, vai.
2: Ciao, Marco da Sondrio. Adoro il melone, ma insalata di riso a vita.
1: Ma no. Ciao Marco. Ecco, allora, non è che noi non mangiamo il prosciutto e melone. Noi, del partito del riso freddo, mangiamo anche quello. Ma vuoi metterci il riso freddo?
0: Ma no, ma il riso freddo ti rimangono tutti i chicchi tra i denti che non riesci a mettere.
1: C'hai un dente ogni quarto d'ora. Che problemi dentali hai?
0: Ma è difficile, perché poi il riso freddo si fa con il riso quello proprio apposta. No, quello più
1: io
0: sottile.
1: Allora, con che riso lo fate? Il riso Roma? Non lo so, no, chiedo.
0: Quello o basmati.
1: Basmati, guarda che non credo che sia del riso freddo. Chiediamo a chi ne sa di più, noi non lo sappiamo. Qui, allora, questo messaggio io lo lascio interpretare a te, prego.
0: No, dice che il riso freddo maggiore rispetto a prosciutto e melone, quindi preferisce il riso freddo. È un altro voto per te, che non capisco come.
1: Ma come lo capisci?
0: Possibile.
1: Tu uomo di sostanza.
0: Ma se poi il riso, allora.
1: Ma che non è vero, dai. Anzi,
0: ti appesantisce.
1: Però non ti crea dei problemi. Magari il melone un po' troppo freddo, no? Vabbè, continuate a votare.
0: Al 393-444-0444.
3: One Match. E tu, da che parte stai?
4: Con Radio Number One.
5: L'estate 2026
4: è più calda che mai.
6: Con Radio Number One.
4: Ascoltaci. Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
5: Alfa.
4: Charlie Puth.
5: Pet Shop Boys.
4: Serena Brancale.
5: Dito nella piaga.
4: Madame. E tanti altri.
5: Tieni sempre accesa Radio Number One.
4: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: parliamo mai di calcio, ma apriamo questa parentesi. Ancelotti, che è un grandissimo allenatore, persona che ci piace un sacco, però ha una peculiarità.
1: È il fattore C.
0: Ma ne ha proprio tanto, eh. Se ne ha anche con la Champions. Ricordo queste partite che erano finite a 3 minuti proprio dallo scadere. Oh, le riapriva e le vinceva. Incredibile.
1: Con
0: Carletto.
1: Benzema.
0: Torniamo a noi. Perché abbiamo questa base brasiliana? Perché abbiamo la nostra opinion leader.
1: Angela, sentiamo.
2: Buongia ragazzi, bentornata Andrea, ecco. Grazie. Qua ieri abbiamo battuto in Giappone, è stata dura ma l'abbiamo vinto. Ecco, io oggi sono della parte di Zionasti. Sì, l'insalata di riso. Poi per dire la verità mangerei pure la fagiolata, però facciamo una brava insalata di riso. Ciao ragazzi, ciao. E domani parto per le vacanze, vado in Grecia. Ciao.
0: Grande.
2: Ciao.
0: Vedi che tutto in famiglia, rimane.
1: Buone vacanze, diciamogli.
0: Buone vacanze innanzitutto. Però se ti capita, anche lo diciamo per tutti quelli che vanno in vacanza, portateci con voi.
1: Sì, tanto c'è l'app è gratuita, qualsiasi smartphone scaricate a Radio
0: Esatto.
1: Number One.
0: In Grecia si prende benissimo su qualsiasi isola, io sono testimonial. Io e Andrea ci facciamo piccoli, rimaniamo nel vostro smartphone e così ci potete ascoltare anche in vacanza e potete anche mandarci dei messaggi, magari ci fate anche un po' invidia.
1: E noi andiamo avanti invece con la nostra musica, c'è Caro Emerald con And I Like This. Intanto continuate a votare al 393 444 0444 qui su Radio Number One.

0: And I like this, caro Emerald su Radio Number One. Qual è il vostro pranzo perfetto per quanto riguarda l'estate? Prosciutto e melone, ed è la mia preferenza, il mio schieramento. Dall'altra parte invece il riso freddo, lo zio Nasti preferisce quello. Altri messaggi che sono arrivati, tanti, ne scegliamo qualcuno a caso. Luigi per esempio dice, ah no, partiamo da questo.
1: Partiamo da quest'audio, anche se noi vi ringraziamo per i messaggi a prescindere, ragazzi, se riuscite a mandarli magari senza avere il finestrino abbassato, che è difficile in questi giorni, però meglio, però dai, così al volo.
2: Ciao, sono Gigi a Piacenza.
0: Ciao.
2: Al momento sono in giro per la via, sto tornando alla sua casa. Mi sto ascoltando, ma no, il riso freddo non è che non mi piace.
1: Non gli piace.
2: Ma preferisco tanto prosciutto e melone. Prosciutto crudo e melone bello ghiacciato. Fantastico. Ciao ciao!
1: Fantastico, il prosciutto melone è fantastico,
0: male,
1: eccezionale, straordinario.
0: E Luigi, eravamo rimasti qui, dice buon pomeriggio, tra i due piatti do il voto ad Andrea. Oh, meno male.
1: Stai recuperando, stai risalendo la china.
0: Volevo anche dirti questa cosa, che siccome poco fa abbiamo parlato, è vero, di Brasile e poi di Grecia, perché Angela ha detto che da domani
1: va... Dovevo andare a parare con la Grecia e il Brasile, col riso e con...
0: No, volevo ricordarti, perché magari non tutti lo sanno, che quella di prosciutto e melone può sembrare una ricetta magari freschissima, contemporanea, in realtà le origini vanno molto lontano nel tempo, perché pare che risalga questo piatto addirittura al tuo caro amico Ippocrate, proprio lui.
1: Non ci credo, c'è un piatto medico, greco!
0: Medico greco di circa 2500 anni fa, come sappiamo, no? Quindi è un piatto in linea con quelli che erano i propri dettami della medicina.
1: Ma questa è una cosa che stai inventando tu?
0: No, perché ogni cibo appartiene, sai, no, ai quattro elementi della natura, quindi acqua, aria, fuoco e terra, e diciamo che riesce il piatto di prosciutto e melone a collocare proprio come equilibrio perfetto, un cibo umido e freddo sta bene col prosciutto, che è considerato il melone è umido e freddo, il prosciutto è caldo e asciutto, e quindi...
1: La patria di Ippocrate è l'isola di Kos. Io sono di casa, ma mai una volta avessi mangiato prosciutto e melone a Kos. Adesso però se tu mi dici queste cose io ci credo, le tue fonti, sei un giornalista, ci mancherebbe
0: altro. La verità è che quindi Ippocrate ama prosciutto e melone, quindi se lo ama Ippocrate
1: capito, il padre della mia medicina, dici la cosa buona.
0: Certo.
1: Vabbè, io su tutta sta tua, tu l'hai presa molto larga, devo dire la verità, mi fa molto, però ci credo. Voi continuate a votare, da che parte state? Riso freddo oppure prosciutto e melone? A proposito di elementi, è mancato

0: minacci e maledetto te.
1: Ma non maledetto, però è bello sapere che siete sul pezzo, ci cioè ascoltate sul pezzo con attenzione perché è arrivato questo messaggio.
0: Dice: ciao, è vero, a Kos c'è la pianta di Ippocrate e comunque prosciutto e melone è sempre gradito, immagino a prescindere dall'isola greca.
1: È questo che non riesco a... comunque va bene, adesso mi informo, chiamo le mie fonti, vediamo un attimino.
0: Tanta roba però il platano di Ippocrate, perché Ippocrate sotto le foglie, sotto i rami, se insegnava l'arte della
1: certo,
0: medicina.
1: Ma appunto mica mangiavano prosciutto e melone. Vabbè, torniamo tra poco, stateci lì.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio, il box doccia Gate, 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm, con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale.

0: Businessman.
1: Insieme. Era bellissima sta cosa. Non l'abbiamo preparata, il corretto. Se volete lo rifacciamo. Poi chiamateci per Natale. Io e Andrea facciamo anche delle feste a
0: ma
1: tema.
0: Corretto,
1: jingle
0: no?
1: Bell, jingle. Come no? Allora, facciamo due soldi. Facciamo due soldi.
0: Ma chiamalo in un altro modo più figo, no?
1: No, i mercatini di Natale, io e te. Ci vedo proprio bene, bene, bene.
0: Senti, tu che preferisci l'insalata di riso d'estate al posto di prosciutto e melone. Ma secondo me, sai perché preferite l'insalata di riso? Perché
1: vai.
0: Voi aprite il frigo, vedete che c'è un sacco di cosa avanzata. E allora
1: anche
0: dite: ma sì, ma buttiamo dentro un po' di tutto e facciamo.
1: E cosa
0: il riso
1: c'è
0: freddo
1: di male? Anzi, noi ricicliamo, quindi non buttiamo via niente.
0: Ho
1: siamo
0: capito,
1: per l'ecologia,
0: ma
1: per la circolarità.
0: Però quello in realtà è un censimento degli avanzi.
1: Ma che censimento degli avanzi? Noi non buttiamo via niente, così che si dovrebbe fare, come ti insegnano da bambino. Non si spreca il cibo.
0: Ascolta, pensate, c'è qualche messaggio piuttosto.
1: Hai fatto autogol stavolta.
0: Ma che autogol?
1: Sì. C'è un messaggio audio, ascoltiamo questo qui.
2: Oh ragazzi, buongiorno. Non
0: buongiorno.
2: Potete chiudere senza il mio
1: infatti
2: voto.
1: Aspettavamo.
2: Ma vogliamo mettere un bel riso freddo.
1: Ma no. Sì. Sì.
2: Ai frutti di mare, anziché classico,
0: non
2: con
0: esiste.
2: Tonno, le uova,
1: certo
2: bla bla, con i frutti di mare,
1: wow.
2: Ma che ti mangi?
1: Certo.
2: Riso freddo di mare, spettacolo della natura.
0: Capito, ma il match non presuppone
1: piatti
0: inventati.
1: Tuoi. Ma non è inventato, cioè, ognuno sarà libero di metterci quello che vuole nel riso freddo. Lui ci mette come me il gamberettino,
0: Ma dai,
1: queste
0: per
1: cose
0: favore.
1: Strane.
0: C'è qualcos'altro che magari.
1: Sì, andiamo a caso così sentiamo qualcosa, dai.
3: Io sulla scelta opterei su prosciutto e melone.
0: Buono.
3: Purtroppo l'allergia mi fa spostare sul riso freddo.
0: No.
3: Anche se negli ultimi anni ho scoperto la pasta fredda.
1: Vabbè, c'è sempre l'outsider.
3: Marco da Brescia.
1: Ciao Marco.
0: La pasta fredda ce l'ha già anche ai tempi di Ippocrate.
1: Sì. non sono sicuro che ci fosse a quel tempo. Comunque, la domanda è se tu scegli il riso, ma la frustrazione di non poter mangiare una cosa per cui hai delle allergie ti farebbe propendere per l'altra scelta. Sai che insomma, è sempre meglio, è sempre più voluto la cosa che non si può avere, giusto?
0: No, giusto. Io però questo voto me lo prenderei volentieri.
1: Ma te lo regalo io.

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Siamo arrivati al capolinea, si scende. Ma prima, visto che abbiamo parlato un po' di Grecia, abbiamo parlato di Mediterraneo, abbiamo parlato di Ippocrate,
1: sì.
0: No, volevo farti ascoltare l'ultimo messaggio giusto per far capire da che parte propende la bilancia.
2: Ciao ragazzi, Luca da Mantova, dico riso freddo per una questione che si può spaziare e variare di più sul condimento. Il peperone è buono, però no, questa peperone. Ciao.
0: Ci scusiamo per i disturbi sottofondo, ma in questi giorni tra condizionatori e finestrini capirete bene che trovate i messaggi normali. Siamo arrivati in fondo, Andrea.
1: Si è messa male per l'ennesima volta, però tanto oggi chiude il mese, quindi dai, da domani sono più tranquillo.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Quindi?
1: Sta diventando una filastrocca molto amava. Una a sensazione
0: mava,
1: sgradevole.
0: Ha
1: vinto lo zio Nasti! Ha vinto lo zio Nasti! Nonostante in realtà dolce e salato insieme, prosciutto e melone, è un equilibrio perfetto. Quindi io ve lo consiglio, cambiate idea, almeno, cioè, ho perso
0: ma
1: questa sfida.
0: Ma perché cambiate? Ma fa sempre.
1: In futuro, da oggi. Dalla cena di questa sera cambiate. Provate perché provate. La vera classe è fare un capolavoro con questi due ingredienti, non con 250.000.
0: Andrea, con quei due ingredienti fai quella cosa lì, non è che puoi fare delle variazioni. Beh, e ci metti il pepe sopra, non lo so.
1: Viva la semplicità.
0: Viva sempre la semplicità. Noi torniamo domani puntuali dalle 13 con un altro match. Inizia un nuovo mese, questo mese me lo sono aggiudicato, quindi andiamo a pranzo io e Andrea, paga lui. Grazie Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Grazie Francesco. Adesso arriva Stefano Federici con il suo pomeriggio. Number one, grazie, a domani.
0: A domani, bye!
4: One match. E tu, da che parte stai?
5: Tutta la musica che cerchi. Oh.

0: siamo prontissimi, carichissimi, pronti per il pomeriggio number one che partirà tra pochissimo, visto che sono le 14 un minuto. Prima ascolto con voi le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Il terremoto in Venezuela, un ragazzino di 12 anni è stato tratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. E intanto il bilancio della tragedia continua a salire. Finora sono oltre 1800 i morti accertati, di cui 16 di origini italiane. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis. È successo a Reggio Emilia, dove il titolare di una pizzeria è stato ucciso ieri sera da quello che pare fosse un cliente abituale e che è stato poi arrestato nella notte. L'uomo, di origine straniera, ha ferito in modo grave anche la sorella del pizzaiolo. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia del commissariato Mecenate, accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansuri a Milano nel boschetto di Rogoredo, è stato destituito. Cinturrino attualmente si trova rinchiuso nel carcere di San Vittore. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro il giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. L'attentato è stato compiuto la sera del 16 ottobre 2025 a Pomezia, vicino Roma. Caldo estremo oggi in Italia, bollino rosso in 25 città, morto un bracciante di 55 anni nel Mantovano, stroncato pare da un malore proprio legato alle alte temperature. Ieri sono anche arrivati alcuni temporali e nubifragi, ad esempio a Torino e Milano. Multata per aver preso il sole in topless sul Fiume in provincia di Udine. In Italia tanta ipocrisia, dice la protagonista della vicenda, una 55enne brasiliana che lavora come badante. La donna ha fatto ricorso contro la sanzione di 105 euro. L'udienza si terrà nel 2027 davanti al giudice di pace. Il calcio, dopo il Canada, anche Brasile, Paraguay e Marocco staccano il pass per gli ottavi dei mondiali. Il Brasile di Ancelotti punisce il Giappone 2-1 in pieno recupero, affronterà la vincente di Costa d'Avorio Norvegia nel prossimo turno. Rigori fatali invece per Germania e Olanda, eliminate rispettivamente da Paraguay e Marocco. Alle 23 c'è anche Francia-Svezia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il ciclo-raduno. Domenica 12 luglio, da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio, al Mantova Summer

0: Jason Moore è il titolo della nuova di Harry Styles, appena sentita qui su Radio Number One. Prima di annunciarvi qual è il primo argomento di oggi, cosa che ho fatto, diciamo, a metà qualche istante fa, c'è l'appello, mister.
1: Ciao Stefano, il mister presente, un abbraccio.
0: Grande mister, grande, grande, grazie per la presenza, Luca.
2: Buongiorno Stefano, Luca da Mantova, sempre presente.
0: Bravissimo, bravissimo. Anche io dico Mirko.
3: E come ogni giorno a quest'ora per farti compagnia, Mirko c'è.
0: Grande, grande.
3: Grande
0: Mirko,
3: Stefano!
0: Grande.
3: Oh!
0: Grandissimo Mirko.
4: Ciao Stefano, Matteo di Conaredo.
0: Ciao Matte.
4: Oh, guarda caso, ho trovato un video della Sfinge. Anzi, fratello della Sfinge.
0: Suo fratello.
4: Adesso te lo mando.
0: Va bene.
4: Ciao bello.
0: Aspetto il video. Secondo voi la situa potrebbe migliorare oppure...
5: Ciao Stefano,
0: lo so.
5: Io ci sono.
0: Grande.
5: Massimo Piccione di Co, anche se tra poco devo accogliere la mia vicina per l'emergenza caldo, ecco.
0: Bravo,
5: per aiutarla.
0: Bravo. Accogli la vicina.
5: Non riesco a essere presente come
0: per
5: gli enigmi. Però ecco, io volevo dire a seguito di ieri che quell'attrice turca che è nata che ha la faccia la testa da piccione, no, sarà nata da una donna messa incinta.
0: No, vabbè,
2: buon pomeriggio Stefano, no. Marco da Biella c'è.
0: Massimo, ti stai dileguando troppo. Scusami, sono perso quello dopo, possiamo risentirlo? La signora Piccione.
2: Buon pomeriggio Stefano, Marco da Biella c'è.
0: Ciao Marco, ciao, un abbraccio a te, agli amici piemontesi, soprattutto in questo caso le amiche e gli amici di Biella. La situa secondo voi?
6: Ehi Gustavo, guarda che io la percentuale la alzo, perché le mie donne non dicono mai nulla di negativo su di me.
0: Vabbè,
6: Rodolfo,
0: allora,
6: il cuccatore dei sette laghi, carichissimo oggi.
0: Vabbè, abbiamo detto che il 50% delle coppie a quanto pare vive un amore deludente con il partner attuale. Tra poco apriremo questa pagina. Prima vi chiedo questo: perché non riuscite a raggiungere il famoso 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare questa percentuale? È stata fatta l'ennesima ricerca e gli scienziati hanno scoperto che il 50% delle coppie vivrebbe questo amore deludente con il partner attuale. Ne parliamo tra pochissimo, perché prima ci sono Rita Ora e Fatboy Slim.

0: amore deludente con il partner. E allora vi ho chiesto: ma perché non mi raggiungete il 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare la percentuale?
1: Ciao Ste, mi sono fermato apposta in area di servizio per mandare questo messaggio perché sono in macchina. Io faccio una riflessione a livello generale, non di coppia ma anche di vita quotidiana. Io penso che in questo mondo facciamo finta di essere felici perché ci autoconvinciamo di essere felici quando non lo siamo, perché secondo me su questa terra la felicità esiste ma non esiste allo stesso momento, cioè nel senso devi trovare proprio a livello amoroso l'anima gemella, se no ti autoconvinci di essere felice ma come dici te sei sempre deluso. E secondo me la felicità in questo mondo non esiste, esiste in un altro mondo secondo me.
0: Va bene Gigetto, abbiamo capito. Allora torniamo a questa ennesima ricerca, ci dicono che ci sono dei problemi comuni nelle relazioni stabili tra le coppie, esperienze anche imbarazzanti che non vengono discusse, c'è scarsa comunicazione, mancanza di intesa, addirittura il 44% degli intervistati ha interrotto un rapporto di fichi fichi per delusione, il 60% delle persone preferisce stare sole in alcune occasioni, il 70% addirittura dopo l'intimità scappa, alcuni partecipanti hanno raccontato addirittura di aver chiamato con il nome di un ex, il proprio lui o la propria lei durante il rapporto, quindi probabilmente stavano sognando ad occhi aperti di essere altrove. Quindi perché non mi raggiungete questo 100%? Cosa manca al vostro lui o alla vostra lei per aumentare la percentuale che è lì al 50%? Le coppie al 50% vivono un amore deludente con il proprio partner attuale.

0: capita puntino questa canzone intitolata Volevo capire, anche io vorrei capire perché il 50% delle coppie vive un amore deludente con il partner attuale, praticamente coppie che non si desiderano al 100% ma si fanno comunque andare bene la situazione ma poi non sono felici.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
0: Buongiorno.

0: Io sono 14 anni che sono con la mia signora e non abbiamo mai litigato.
1: Bello.
0: Sarà una mosca bianca, non lo so.
2: No, però va benissimo, eh. Cioè, secondo me ci sta. Se trovi l'anima gemella, riesci comunque ad essere complice al 100%. Sono d'accordo con te. Ci sono alcune persone, non sono mosche bianche, che vanno veramente d'accordo 24 ore su 24. Ce l'hai appena testimoniato. Grazie.
3: Ciao, Ste. Piuttosto che chiedersi per quale motivo non raggiungono il 100%, la mia domanda che sorge spontanea è: qual perché è? Stanno ancora insieme?
2: Anche la mia.
3: Un bacione, Monica da Milano.
2: Per
3: scusa
2: convenienza,
3: la voce.
2: Forse, per convenienza, Monica.
4: Ciao, Ste. No, a me queste cose mi lasciano sempre un po' allibita. Io non riesco a capire neanche come si faccia a stare insieme a una persona che comunque non è il 100% quello che tu desideri. Però bisognerebbe anche capire perché questi effettivamente 50% si lamenta, cosa manca, manca.
2: È quello che ho chiesto.
4: E perché manca? Perché tante volte, sai, si fa presto dare colpa all'altro e invece magari siamo noi che manchiamo in qualcosa. Quindi una bel casotto. Un bacio da Grazia da Vigolo.
2: Un bacione, tesoro. Un abbraccio a te, agli amici e le amiche di Vigolo. Siamo in provincia di Bergamo. Ti dico una cosa, che la ricerca suggerisce poi di affrontare apertamente i problemi di comunicazione, soprattutto i problemi di intimità, con la possibilità di ricorrere a un aiuto professionale, ovvero il famoso psicologo, no? Questi incontri di coppia con lo psicologo, che dovrebbe cercare di capire quali sono i problemi e aiutare le coppie. In arrivo Steve

0: perché secondo voi il 50% delle coppie vive un amore deludente con il partner attuale? Margot.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Secondo me il problema delle coppie che si formano ad oggi è che i due partner non sono in grado di stare da soli principalmente, e quindi poi di conseguenza si adeguano al partner che trovano.
0: Grazie mille Margot. 393-444-0444, tra pochissimo la Sfinge con l'Enigma.
2: Su Radio Number One, pomeriggio Number One.
3: Buonasera Luchino.

0: Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Stiamo correndo verso le 2:30 di martedì, oggi 30 giugno 2026. La radio che state ascoltando è Number One. Spero diventerà, se già non lo è, la vostra radio preferita, anche grazie alla sfiga che sta per arrivare. Si sta avvicinando l'appuntamento con l'enigma. Siete pronti a giocare? Lo faremo subito dopo Drop Dead, la nuova di Olivia Rodrigo.

0: canzone che va per la maggiore tra gli italiani. Saltalana che ci accompagna dalla Sfinge, la Malefica, pronta per l'enigma. 393-444-0444 per sfidare la Sfinge.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, ecco per voi da Sharm el Sheikh un nuovo enigma. Oggi parliamo del fenicottero, perché non nasce rosa il fenicottero. Ah, no. E secondo voi, perché diventa rosa?
0: Non lo so, dottoressa Sfinge, quindi oggi si parla di fenicottero, il fenicottero rosa, avete presente? C'è pure il fenicottero che utilizzate al mare, no? In modalità pedalò. Però sentiamo cosa vuole la Sfinge oggi.
2: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Il fenicottero non nasce rosa, secondo voi perché lo diventa? Ragazzi, serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola. Non abbiate timore di sbagliare, quello che vi viene in mente va raccontato al 393 444 0444. In bocca alla Sfinge!

0: New Shoes, ce l'ha cantata Paolo Nutini alle 14.38 di questo martedì pomeriggio con la Sfinge che ci riporta in Egitto. Siamo a Sharma e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Perché diventa rosa il fenicottero pur non nascendo rosa? No, vabbè, con tutti quelli che sono arrivati proprio è quello che, cioè l'unico che non l'ha azzeccata.
2: Diventa rosa perché guarda i cartoni animati, la pantera. Eh? Ho vinto?
0: Ho pezzo di no, eh?
3: Sono Lorenzo di Piancamuno. Il fenicottero diventa rosa a causa della sua alimentazione.
0: Ci può stare. Ci può stare.

0: colazione.
1: Ok tesoro, fermiamoci qui. Quindi qual è l'alimentazione che loro giustamente mangiano? Cosa se mangiano per diventare rosa? Lo sapete praticamente tutti, ma stavo scovando quei messaggi un po' strani. Torniamo tra poco anche con la top 10. Oh, yeah.
2: Pomeriggio number one.
3: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
4: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io?
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.

0: compiuto un quarto di secolo proprio qualche giorno fa. Pay My Dues, ce l'ha cantata Anastasia. Eravamo nell'estate o primavera estate del 2001, 14:48, torniamo in Egitto dalla Sfinge perché c'è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa.
0: No.
1: Secondo voi perché lo diventa?
0: Non nasce rosa ma lo diventa. Perché diventa rosa? Questo è l'enigma.
2: Stavolta la so, Stefano, non
0: vai,
2: ho dubbi.
0: Vai.
2: Perché mangiano tanto maionese e ketchup insieme che diventa salsa rosa. Sarà questo?
0: Non penso.
3: Che alimentazione hanno i fenicotteri?
0: Te lo faccio raccontare tra pochissimo perché praticamente il 98% di voi ha indovinato al primo colpo. Cioè, siete veramente pazzeschi. Oggi pomeriggio non era mai successo prima. Oggi devo puntarmi la data, 30 giugno 2026. Anche la Sfinge è sorpresa.

0: Viajando por el mundo, appena sentita qui su Radio Number One, dove è in corso l'ennesimo enigma. Oggi era molto più facile rispetto agli altri, Sfinge.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Perché non nasce rosa, ma diventa rosa il fenicottero, amato soprattutto al mare durante l'estate da donne e uomini, ma anche bambini.
2: Allora, diventa così perché la loro alimentazione, mangiano troppi cachi. Ciao, buona giornata! Ciao Stefanino!
0: Non penso sia la risposta giusta, tra pochissimo la top 10, ma prima Ernie.

0: Sara Fulmini, canzone meravigliosa che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Era l'estate del 2023. Noi siamo in quella del 2026, 3 anni dopo, e questo è l'enigma.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?

0: pomeriggio di Radio Number One. Tra pochissimo torneremo in Egitto per la top 10 dell'enigma della Sfinge, ma visto che sono le 3 ci sono le ultime notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Ho ringraziato gli investigatori, non mi hanno mai lasciato solo, ora bisognerà capire i dettagli e i mandanti. Così il giornalista di Report Sigfrido Ranucci commenta i 4 arresti per l'attentato del 16 ottobre scorso sotto la sua abitazione a Pomezia. Non è in programma alcun incontro tra le delegazioni di Iran e Stati Uniti in Qatar, così il Ministero degli Esteri iraniano, smentendo Trump che aveva detto l'incontro di Doha potrebbe essere importante o magari no, lo scopriremo. Intanto gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e il genero di Trump, Kushner, si trovano a Doha, ma è previsto per loro solo un incontro con le delegazioni dei paesi mediatori. È un quarantenne italiano tossicodipendente l'uomo arrestato per aver ucciso a coltellate il titolare di una pizzeria ieri a Reggio Emilia. Ferita gravemente anche la sorella intervenuta per difendere il fratello. L'uomo, un cliente abituale, avrebbe chiesto per l'ennesima volta una pizza gratis. Al rifiuto di Raffaele Stipa, 67 anni, si sarebbe scagliato contro l'uomo uccidendolo. È tutto da Nicola De Muro.

0: Sabrina, Madonna e la Sfinge con Bring Your Love. La Sfinge aspettava la Carpenter e Madonna in Egitto per riproporvi per l'ultima volta l'enigma, perché siamo veramente alla fine. Sentiamo.
1: Il fenicottero non nasce rosa. Secondo voi, perché lo diventa?
0: Perché lo diventa? Devo farvi i miei complimenti, perché siete stati al 98% veramente bravissimi. Tant'è che avete mandato in tilt completamente WhatsApp, tantissimi SMS giunti nello stesso istante. C'era un ragionamento che abbiamo lasciato a metà, era quello di Riab.
2: Perché tipo mangiano delle alghe, piccoli crostacei che poi praticamente sono dei pigmenti colorati, poi col tempo diventano rosa, che è il mio colore preferito tra l'altro. Ciao Ste, un abbraccio, Riab da Bel Gioioso.
0: Signore e signori, il ragionamento c'è, il ragionamento è impeccabile, complimenti, perché questo è l'esempio che porta Riab sul gradino più alto del podio. Prima classificata, brava, brava, brava.
3: Ma buongiorno Stefanuzzo, il tuo amico Max da Cassina. I fenicotteri diventano rosa perché mangiano dei gamberetti.
0: Bravo,
3: ciao,
0: bravo.
3: Amico mio, buon
0: anche
3: pomeriggio.
0: Anche questo, amico mio, è un ottimo ragionamento.
4: Il fenicottero diventa rosa a causa di roba che mangia, i gamberi. Claudio da Torino.
0: Grande Claudio, tu sì che sei veramente un esperto in gamberetti.
5: Ciao Riccardo da Verona.
0: Ciao Riccardo.
5: Il fenicottero diventa rosa perché mangia gamberetti. Più gamberetti mangia, più diventa rosa. Da quello che ricordo.
0: C'è Thomas da Milano perché ha vinto il Giro d'Italia in maglia rosa. No, vabbè.
4: Diventa rosa perché mangia dei gamberetti che sono rosa. E quindi lui diventa rosa.
0: Bravo.
4: Enrico Valbrem.
0: Bravo Enrico.
6: Ciao. Ma secondo me diventano rosa perché si cibano di una qualche alga che avrà questo pigmento che viene trasferito poi al piumaggio.
0: Bravo.
7: Ciao, diventa rosa perché mangia i gamberetti.
0: Brava.
8: Il fenicottero diventa rosa perché mangia un gamberetto rosa, quindi lo porta a quel colore.
0: Bravo.
9: Ciao, la soluzione all'enigma è perché mangia i gamberetti. Michele, Claudio da Vergiate.
0: Bravi.
10: Ciao Stefano, sono Deborah da Biassono. Perché mangia i gamberetti rosa?
0: Cioè, ce ne sono altri centinaia di migliaia di messaggi da ascoltare. La risposta è corretta, perché il fenicottero non nasce rosa, ma il suo piumaggio diventa, diciamo, di questa tonalità a causa della sua dieta, che si basa su piccoli crostacei e alghe ricchi di beta carotene, e la digestione scompone questi pigmenti che si depositano nelle piume e nella pelle. Bravi, bravi.

0: si chiama così la canzone di qualche tempo fa di Selena Gomez, un'altra meravigliosa ragazza che i nostri programmatori hanno scelto di inserire nella programmazione di questa giornata del 30 giugno, dopo l'enigma della Sfinge, dopo la risposta legata al fenicottero rosa.
1: Cara Sfinge, ti faccio io un enigma. E perché il fenicottero rosa invece alza solo una zampa?
0: Questa la so, perché non può alzarne due, altrimenti cadrebbe, giusto? Eh?
1: Perché sennò va in terra se le alza tutte e due.
0: Più o meno era così la risposta. Sapevate invece che il nostro cervello, a quanto pare, è in grado di prevedere il futuro? Un po' di magia ci vuole qui. Perché la capacità del cervello umano di prevedere il futuro è stata recentemente approfondita grazie all'ennesima ricerca uno studio condotto da alcuni neuroscienziati della Radboud University di Nimega. E questo studio, che tra l'altro è stato pubblicato su Nature Communication, ha rivelato l'esistenza di particolari neuroni nella corteccia visiva denominati Nostradamus, capaci di anticipare eventi futuri basandosi sulle esperienze passate. Magari più tardi approfondiremo anche questa ennesima ricerca. Intanto sappiate che il mio e il vostro cervello, a quanto pare, secondo gli esperti, sarebbe in grado di prevedere il futuro.

0: American Girls su Radio Number One. Harry Styles che ha bevuto dell'acqua e questa cosa non gli ha fatto bene.
1: Si è quasi strangolato.
0: Si è strangolato proprio bevendo l'acqua durante il suo concerto e anche caduto dal palco perché proprio si è strangolato. Non doveva bere acqua.
1: Cose che capitano. Sì. Però si è ripreso abbastanza in fretta.
0: Sì, fortunatamente sì.
1: Stavamo parlando appunto di Bassetti, di Marco Bassetti, l'infettivologo che ha denunciato i rincari record negli scali aeroportuali, negli aeroporti e anche sulle autostrade, dove una bottiglietta d'acqua da mezzo litro può arrivare a costare anche più di una bibita gassata, addirittura 2,90 euro.
0: Sì, quasi 3 euro.
1: Sì, e lui dice ci vorrebbe una legge, proprio serve una legge per imporre un prezzo politico massimo di 1 euro.
0: Ovunque tu sia. Per esempio, un nostro ascoltatore ci ha scritto che è andato al cinema, ha comprato delle 2 bottigliette d'acqua per i suoi figli e le ha pagate in tutto 5 euro, quindi 2,50 euro a bottiglietta. È un furto. Io capisco anche perché le persone, quando poi entrano al cinema in sala al buio, aprono i loro belli zaini e tirano fuori le borracce, cosa che non si può fare.
1: No, non si può fare, però capiamo Claudio, insomma, il suo, anche perché magari vai al cinema con i bambini, gli adulti, 4 persone, se devi pagare 10 euro soltanto per, poi vogliono i popcorn,
0: anche le caramelle. Anche una piadina volendo.
1: Sì, vabbè, quella non lo so se lo trovi al cinema.
0: Sì,
1: Maurizio dalla provincia di Torino dice, a parte che trovo che da quando è arrivato l'euro è tutto aumentato, vabbè, lì siamo tutti abbastanza d'accordo, però si parla di acqua, ma spendere 2,50 euro che equivalgono a 5.000 delle vecchie lire è veramente un'esagerazione. Però Elisa ci segnala che è stata a Parigi recentemente e mezzo litro di acqua può andare dai 2,50 euro ai 6 euro.
0: 6 euro per
1: nei
0: mezzo
1: bar,
0: litro d'acqua.
1: Sì, nei centri dove ci sono tanti turisti, certo. Anche lì fregano alla grande. Io ho certe esperienze su Parigi che, guarda, te le raccomando. Poi parlano male dell'Italia i francesi, ma insomma anche loro non è che. Zurigo, Carlo ci dice, sono stato a Zurigo, mezza bottiglietta d'acqua costa tra i 3,50 e i 5 euro anche da quelle parti.
0: Vedi che più o meno siamo lì. Va bene l'acqua del rubinetto, dai.
1: Sì.
0: Va benissimo.
1: Portiamoci l'acqua da casa, va.

0: Black Nirvana qui a Radio Number One, mezzo litro d'acqua a 2,90 negli aeroporti e anche in autostrada, troppo decisamente, ma non solo per Bassè, cioè per chiunque, per insomma, potrebbe essere veramente troppo. Gianluca Di Varese, ma anche altri ascoltatori la pensano esattamente così, come quest'altro ascoltatore.
1: Ciao ragazzi, sono Fabiano, provincia di Varese. Sì, magari a Parigi guadagnano anche in modo diverso, anche in Svizzera, magari anche in Germania, e l'Italia non può pretendere di fare come la Svizzera. Abbiamo degli stipendi da fame.
0: Sì, vuoi vedere che ha ragione Maurizio, ma preferisco bermi un litro di benzina che mi costa meno.
2: Costa molto meno, è vero. Sì. E poi c'è Roberta che ci scrive: è un paradosso se pensiamo che al supermercato 2 litri di acqua naturale a bottiglia li trovi a 0,35 centesimi.
0: Ma quindi quanto ci guadagnano su una bottiglietta di mezzo litro? Adesso non siamo qui a fare i conti in tasca, insomma, a chi gestisce questi posti.
2: Assolutamente.
0: Però io posso dire una cosa: dove vado di solito nei bar che frequento qui in città, ma anche sul lago dove abito, devo dire che i prezzi sono buoni. Una bottiglietta d'acqua, un euro, al massimo 1,50 euro.
2: Esatto, 1,50 euro.
0: 2,90 è veramente un furto.
2: 2,90 da legalizzato,
0: legalizzato. Ma è un furto.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Radio Number One. Viabilità.
2: Questo ultimo giorno di giugno è un giorno trafficato e allora sentiamo un po' che cosa succede.
3: Sulla 26 il traffico è bloccato a causa di un incidente tra Masone e l'allacciamento di Ramazzone Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce. Veicoli scortati per incidente anche in direzione opposta tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada. La direzione quindi è quella di Genova Voltri. Sulla 1 Milano Bologna un incidente è attivo tra la 15 e Fidenza in direzione di Milano. Code anche sulla 7 Milano Genova a causa di un veicolo fermo tra Genova Bolzaneto e la 10 in direzione di Genova. Code per traffico intenso alla barriera di Milano in direzione di Genova. Sulla 8 Milano Varese attenzione animali sulla strada tra il terminale 1 di Malpensa e la A9 in direzione Milano. Attenzione anche sulla 32 la Torino Bardonecchia perché è segnalato vento forte tra Ulss Ovest e Bardonecchia. Sulla 12 Genova Rosignano ci sono code per perdita di carico tra Genova Est e la A7 in direzione di Genova. Attenzione sulla tangenziale di Bologna, è segnalato un incidente tra svincolo 5 Bologna quartiere Lame e svincolo 4 aeroporto Bologna Borgo Panigale in direzione della 1. Sul grande raccordo anulare è chiusa l'uscita 26 in direzione esterna verso la Pontina per lavori, chiusa anche l'entrata 27 in direzione esterna via Cristoforo Colombo per lavori fino alle 6 di domattina.
2: Vi auguriamo naturalmente buon viaggio con la nostra musica.

0: quanto è brava, quanto è carina Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead qui a Radio Number One. Donne al volante, buona estate, ultimo giorno di giugno. Mazzate, ha ragione Claudio, lo sentivo stamattina e diceva: oh mazza, oh, è già passato,
1: è già
0: giugno.
1: Esatto, è già luglio.
0: Mamma mia come vola il tempo. Vabbè, stavamo parlando prima di bottiglie, bottigliette d'acqua, sono arrivati una valanga di messaggi, però c'è anche chi le vende le bottigliette, giustamente, come Laura, e dice: io vendo la bottiglia a 1,30€, quindi è onesta, tutto sommato, visto i prezzi che ci sono in giro.
1: Esatto.
0: E dice: costo 0,25, IVA 22%, 0,26, solo 9 bar hanno
1: l'IVA all'8-10%.
0: Ah, ecco, sbagliato. Ok, conto scontrino, costo frigorifero, costo dipendente, costo movimentazione merce. Cosa resta? Resta che si guadagna sulla quantità.
1: Esatto.
0: Quindi non
1: così.
0: Tanto sul singola, sulla singola bottiglietta, ma proprio su quante ne vendi, la quantità.
1: E magari anche su altre cose che tu vendi insieme appunto alle bottigliette.
0: Comunque chi vende le bottigliette a 2,90€ non ha la nostra simpatia.
1: No, comunque ecco. Possiamo okay. Capire i costi, ma non okay. Ci piace.
0: Lili Agnese di Radio Number One non hanno simpatia per questo genere di persone. Detto questo, invece, vogliamo parlare di un'app che aiuta a evitare il sole nelle giornate dove le temperature sono piuttosto alte, così magari bevi un po' di meno.
1: Esatto, devi comunque restare idratato, sia esatto. Chiaro, ma almeno
0: io
1: non
0: sto
1: fai
0: bevendo
1: fuori.
0: Come una spugna,
1: sì,
0: in questo periodo. Non so voi quanti litri d'acqua riuscite a bere, però veramente sto bevendo tanti come dei cammelli.
1: Meno male, sì, meno male, sì. Siamo tutti dei piccoli dromedari e cammelli. Comunque,
0: che cos'è questa app?
1: Questa app si chiama Shade Map, appunto, mappa dell'ombra, e segnala in ogni ora del giorno e in ogni posto del mondo dove potete trovare l'ombra, grazie agli alberi, grazie agli edifici, grazie ovviamente all'inclinazione della terra rispetto al sole. Quindi voi potete proprio capire se davanti a casa vostra alle 8 di mattino c'è ombra e alle 6 del pomeriggio invece se c'è o meno.
0: Quindi spostati un po' in là.
1: Esatto, fatti più in là, cantavano le sorelle bandiera.
0: Fatti più in là.
1: Proprio quella.
0: Lasciamene un po' di ombra.
1: Sì,
0: c'è Tommaso
1: grazie.

0: piace tantissimo Talk to You, Another 55 Ultra qui su Radio Number One. Tra poco.
1: Bella la versione.
0: Bella la versione della Combricola.
1: Della Combricola, sì. Sì, insomma, una versione personalizzata. Fantastici.
0: Con i 54 Ultra, sì, invece che 54 Ultra.
1: Vabbè. Non sarebbero nemmeno i matti, no, che troviamo la mattina. Allora, rimanete con noi perché tra poco una grande canzone, ma poi parleremo anche delle prese elettriche, quelle italiane, che sono un po' diverse da quelle europee. State lì.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio la scala telescopica 4 più 4 New Red in alluminio, altezza massima 3,90 m e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Dobbiamo parlare.
6: Lo sapevo.
5: Di questi continui alti e bassi.
6: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
5: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
7: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99€. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Marco Zampaglione, che proprio ieri ha compiuto 58 anni, quindi auguri, anche se con un giorno di ritardo. I Tiro Mancino 2004, l'album era Illusioni Parallele e questa era Amore Impossibile. Con le donne al volante è possibilissimo invece parlare di tante cose diverse. Vi ricordiamo il numero 393-444-0444 e sarà capitato anche a voi di viaggiare in Europa e di andarcene in giro magari con il phone in valigia o con altri oggetti di elettronici,
1: esatto,
0: insomma,
1: elettrici.
0: Con la spina italiana, con la presa elettrica italiana, e avere difficoltà ad utilizzarla in Europa.
1: Esatto, quella a forchetta, diciamo così, con tre spuntini che entrano dentro nella
0: tre
1: presa.
0: Tre denti,
1: così possiamo dire. E ovviamente però solo in Italia questa presa è accettata, perché dalle altre parti in Europa ci sono solo due buchi e quindi gli dici e io ora che faccio, che l'adattatore non l'ho portato perché mi sono dimenticato e non ci ho pensato.
0: Ti attacchi,
1: esatto, compri un altro phone,
0: no, metti il dito, esatto, nella presa della corrente e fungi da
1: e fai tu, tramite elettricità, certo,
0: esatto, passa attraverso il tuo corpo e che problemi ci sono?
1: Ma no, nessuno, ti è un po' più elettrizzato, ci sta.
0: Esatto, è un po' come la storia, non solo la presa di corrente, ma anche l'adattatore. Ad esempio, se tu vai all'estero e hai una macchina GPL, devi stare attento, perché a me è capitato, io ho la macchina GPL, se vado in Francia ho utilizzato l'adattatore perché hanno dei dispositivi diversi.
1: Certo.
0: Ma la cosa curiosa è che è diverso dappertutto. Cioè, quindi in Europa non esiste uno standard unico per il GPL, quindi l'adattatore è necessario praticamente in quasi tutti i paesi diversi dall'Italia.
1: E sono tutti adattatori diversi.
0: Esatto.
1: Perché per esempio Germania, Belgio, Irlanda, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Liechtenstein e altri hanno questo adattatore filettato. In Francia c'è l'adattatore piatto, che però ha anche Spagna, Portogallo, Svezia, vabbè, insomma tutti i paesi hanno un po' il proprio.
0: C'è anche a baionetta, lo sapevi?
1: A baionetta,
0: sì, in Norvegia, Regno Unito, Paesi Bassi hanno quello a baionetta, insomma, bisogna stare attenti. Vabbè, insomma, comunque l'adattatore ricordatevi di portarlo. Se viaggiate in Europa informatevi sempre su quello che serve davvero anche in questi casi. Lady Gaga, Dirty Runway.

0: Tipsy. Country di Shabuzi, about song Tipsy, qui su Radio Number One.
1: Rimanete con noi, tra poco parliamo di una cosa buona che piace a tutti, o quasi, il caffè.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le donne al volante a Radio Number One. Benvenuti a bordo.
1: Sono le 18, ci siamo.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Number One Notizie.
7: Nuovo duro colpo contro Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti mantiene lo ius soli. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente USA. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, dopo una giornata di annunci e smentite, lo stesso Qatar ha confermato che domani a Doha si terranno colloqui indiretti tramite i paesi mediatori, ovvero Qatar e Pakistan. Si discuterà sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità dell'area con Teheran, che però avverte: risponderemo in modo deciso a qualsiasi violazione del memorandum d'intesa. Caldo record, il 6 luglio, riunione d'emergenza dell'OMS con i responsabili nazionali per l'ambiente di tutti gli stati membri europei. In Italia, oggi e domani, 25 città sono con il bollino rosso, ma scatta anche l'allerta per l'arrivo di temporali violenti e di grandine, prima sui rilievi e poi sulla pianura padana. Mondiali di calcio, sedicesimi di finale, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 la Francia contro la Svezia, chiude i giochi Messico-Ecuador in programma alle 3 di notte. È tutto da Nicola De Muro.
8: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti.
9: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Sienna Spyro con Material Lover, Radio Number One, dove vivi tu con le donne al volante Lilly
1: e Agnese.
0: Parliamo di caffè.
1: Sì.
0: E dove vivi tu, noi siamo sicuri che una mocca c'è.
1: Esatto. perché c'è ovunque, sì, c'è perché, in ogni casa.
0: Perché siamo italiani.
1: Esatto.
0: Siamo italiani e quindi vuoi non avere una mocca in casa.
1: Magari non la usi perché ormai ti sei convertito alla macchinetta del caffè, ma la mocca c'è sempre. Perché
0: sì,
1: magari sì,
0: è lì in un angolo,
1: in un angolino, davanti c'è altro, ma la mocca la puoi trovare.
0: Potremmo anche iniziare una discussione su moca, cialde e tutto questo, ma eviteremo.
1: Caffè
0: però,
1: solubile?
0: Sì. Caffè l'americana?
1: Quella americana.
0: Quello lungo, lungo, lungo, lungo,
1: talmente
0: lungo, che è solo acqua praticamente,
1: sì, sì.
0: Ok, colorata di marrone,
1: sì,
0: gli butti
1: brodino,
0: dentro qualcosa.
1: Buono.
0: Vabbè, a parte questo, noi chiamiamo il caffè, il buon caffè, noi siamo italiani, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. Siamo tutti convinti di saper fare il caffè alla perfezione.
1: Certo.
0: Però ci sono alcuni puntini da mettere sulle i.
1: Esattamente, c'è per esempio chi crea la montagnetta, la cosiddetta montagnetta, chi pressa il caffè, chi fa una fiamma, chi fa cuocere il caffè nella moca con una fiamma alta, potente.
0: E sbaglia.
1: Sì. Esatto, che questo, tutte queste cose sono dei comportamenti sbagliati, perché per prima cosa bisogna riempire la caldaia con l'acqua fino al livello della piccola valvola di sicurezza.
0: Sì.
1: È molto importante non superare
0: fino
1: quella
0: al
1: soglia.
0: Chiodo.
1: Esatto, sì, quel chiodino.
0: Fino
1: lì,
0: al chiodino, esatto, non bisogna superare.
1: Esatto.
0: E quella è la prima cosa, vabbè, lo sappiamo tutti, dai.
1: Esatto, e poi bisogna mettere il caffè. Quanto metterne? Beh, quanto basta per riempire il filtro fino all'orlo. Deve essere livellato il caffè, senza essere compresso, senza fare la montagna.
0: Ok, quindi la cosa giusta, insomma, sì. né montagnetta né pigiato. Perché al bar però lo fanno?
1: Perché credo sia al contrario lì.
0: Ah,
1: il
0: okay.
1: caffè deve scendere,
0: vabbè.
1: Invece nella moca deve salire.
0: Ah,
1: e quindi ci sarà un meccanismo,
0: certo, sì, probabilmente
1: fisico,
0: sì.
1: Diverso.
0: Vabbè,
1: sì.
0: In ogni caso, se c'è qualche barista che ce lo vuole spiegare meglio, noi
1: sì,
0: siamo
1: grazie.
0: Qua a disposizione. E poi c'è la storia appunto della fiamma, anche
1: certo.
0: Quella ha il suo perché. Quindi non bisogna mai tenere la fiamma troppo alta, ma tenerla basso media.
1: Sì, perché un fuoco troppo alto riduce i tempi di preparazione, però aumenta rapidamente la pressione interna alla moca, favorendo quel classico borbottio.
0: Okay.
1: Che è bello, bello da sentire, ma non è così ideale, perché in verità tu dovresti spegnere la fiamma, che già è media, basso media, prima che la moca inizi a borbottare.
0: C'è anche,
1: poi il caffè sale da solo.
0: C'è anche chi dice che una volta che il caffè c'è,
1: esatto.
0: che è venuto su, devi spegnere il gas,
1: sì.
0: E lasciarlo lì un,
1: sì,
0: po',
1: esatto.
0: In attesa qualche minuto e poi lo versi nelle tazzine,
1: proprio
0: così. Te lo bevi. E c'è invece chi lo versa subito, tipo me la mattina.
1: Perché tu sei di fretta, sì. E quindi vuoi,
0: ma
1: risparmiare.
0: No, ma volendo non sono nemmeno di fretta, che proprio ho bisogno del caffè. Ma noi donne al volante volevamo metterla anche un po', insomma, su un altro aspetto, insomma, di chi prepara il caffè. E cioè,
2: ma tu, ma voi,
0: intanto il ma tu ma voi, per non sapere leggere né scrivere, il caffè, quelli che lo mettono in frigorifero e quelli che lo lasciano fuori. Questo è un argomento che va avanti da una vita. E io tu, il caffè dove lo metti?
1: È fuori dal frigo.
0: Io
1: ma
0: fuori
1: in un barattolo di latta.
0: Sì, anch'io.
1: Lontano dalla luce.
0: Ok, lontano dal calore.
1: Esatto, anche dalle fonti,
0: okay.
1: Di calore, sì.
0: Quindi 393-444-0444. Qui è una questione di principio. Voi il caffè dove lo mettete?
1: Poi andremo ad interrogare anche la scienza. Io mi fido di cosa dice la scienza. Adesso vado a fare una ricerca.
0: Okay. Ascoltiamoci Pink con Blow Me One Last Kiss qui a Radio Number One e poi torniamo a

0: Businessman, dito nella piaga, è già iniziato il suo tour e anzi questo venerdì 3 luglio sarà anche a Bergamo al Next Festival e noi di Radio Number One ci saremo.
1: Ci saremo, vi abbiamo anche regalato dei biglietti, quindi ci incontreremo lì.
0: Esatto,
1: saremo
0: esatto.
1: Tutti lì, insomma. Parlavamo di caffè in frigorifero, sì, no, no, sì, insomma, è un tema su cui non ci si mette mai d'accordo, perché ci sono quelli assolutamente convinti, no, bisogna metterlo nel frigorifero perché deve mantenere la fragranza. Non è vero perché gli esperti dicono che non è così. Cristina ad esempio dice: io ho letto che bisognerebbe metterlo nel frigorifero ma io non lo faccio.
0: Brava, fai bene.
1: C'è Marco di Roma che dice: io ogni tanto andrebbero anche pulite le moche.
0: Sì, ogni tanto.
1: La moca ogni tanto andrebbe anche pulita, bisognerebbe cambiare il filtro, cambiare la guarnizione. Sì.
0: Però sì, sai che c'è questo detto tutto italiano che la moca bella sporca di caffè poi fa genera un caffè molto più buono. È vero, è che ad un certo punto sa tutto di ferro e forse una pulitina o una magari cambiamo direttamente la moca a questo punto.
1: Comunque, caffè in frigorifero, sì, no, siamo più verso il no che verso il sì.
0: Ed è giusto.
1: Tanti lo stanno facendo, mettono proprio il frigorifero nel caffè, certo.
0: Bello.
1: Non so come fanno a farcelo stare, però.
0: Mettono
1: il caffè in frigorifero.
0: È sbagliato perché il caffè è igroscopico, quindi assorbe facilmente l'umidità e gli odori degli altri cibi presenti in frigo e poi soffre molto gli sbalzi termici quando estraiamo, quindi creano condensa e si rovina l'aroma. Quindi no, solo fuori dal frigorifero. Se poi vogliamo fare un caffè freddo, lo facciamo e lo mettiamo in frigo, lo beviamo freddo.

0: Noi donne al volante siamo assolutamente innamorate di questo finale di Chapel Rowan Ping Pong Club qui a Radio Number One. Donne al volante con un buon caffè, devo dire. Caffè, un buon caffè sempre apprezzato.
1: Molto gradito anche.
0: Sempre
1: certo.
0: Molto molto gradito. Dove si tiene il caffè? In frigorifero oppure fuori? Fuori.
1: Fuori.
0: Fuori. Punto. Anche nei bar, ad esempio, hanno il macina caffè e poi ti fanno il caffè.
1: Certo, in tempo reale.
0: Sai che ho lavorato un'estate.
1: In un bar?
0: Sì, in un bar anch'io. Per guadagnarmi un po' di soldini per la scuola.
1: Giusto. Anch'io bravissima ormai a usare la macchietta del caffè, quella
0: sì.
1: Del bar.
0: Bellissimo.
1: Velocissima, e il caffè te lo faccio in 448.
0: Vedi? Perché noi
1: siamo rodate qui.
0: Ecco qua. Buon caffè a tutti, rimanete lì, c'è il traffico tra poco, purtroppo abbiamo bisogno di caffè.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Con Radio Number One,
3: l'estate 2026
2: è più calda che mai.
4: Con Radio Number One!
3: Ascoltaci!
2: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
3: Alfa,
2: Charlie Puth,
3: Pet Shop Boys,
2: Serena Brancale,
3: Dito nella Piaga,
2: Madame e tanti altri.
3: Tieni sempre accesa Radio Number One.
2: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: vediamo quali sono le principali turbative in atto sulle nostre autostrade.
1: Alle 18.27 tutte trafficate le tangenziali di Milano e di Torino, sulla 6 la Torino-Savona è in corso un temporale tra Mondovì e Altari, quindi attenzione anche sulla 5 la Torino-Courmayeur, vento forte tra Quincinetto e Aosta Est. Iniziamo con il traffico, sulla 4 la Brescia-Padova ci sono code per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione Brescia, code allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code, traffico intenso tra Lainate e Legnano in direzione di Varese. Sulla 7 la Milano-Genova code per un veicolo in avaria tra la barriera di Genova Ovest e la 12 in direzione di Milano. In direzione di Genova il traffico è rallentato tra Genova Bolzaneto e la 12 e il traffico è congestionato tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 10, la Genova Ventimiglia. Andiamo sulla A10 dove ci sono code per traffico intenso tra Genova Pegli e la 7 sempre in direzione di Genova. Sulla 12 ci sono code da segnalare, traffico congestionato tra Genova Est e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova, ma sulla Roma Civitavecchia c'è un incidente tra San Severa e Cerveteri in direzione di Roma. Sulla 21 la Torino-Brescia il traffico è rallentato con code a causa di un ostacolo tra Cremona e Castelvetro in direzione di Torino. Chiudiamo con la 26 per un incidente, ci sono code tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Gravellona Toce.
0: Guidate con prudenza, fate buon viaggio. Noi donne al volante parleremo di questi teneri gattini che troviamo in strada, che sono sempre così carini e pucciosi, e c'è qualcuno che ha iniziato a fotografarli.
1: Sì, c'è questa mania, insomma, un po' di tutte le persone di fotografare i gatti per strada. Cercheremo anche di capire psicologicamente cos'è che non va. Però

0: Madame con Marrakesh, volevo capire qui a Radio Lamera Number One, noi stavamo chiacchierando insomma di gatti. Sì, di gatti, perché a questo punto noi vogliamo parlare di gatti, perché c'è un'app, è una nuova moda, io la trovo sinceramente un po' folle, però fa ridere,
1: quello sì, che ci piace.
0: La nuova moda è un'app chiamata Catch Cat, che riconosce i felini direttamente sullo smartphone, assegna un livello di rarità e li aggiunge ad una collezione che viene condivisa con i giocatori in tutto il mondo. Ecco perché ultimamente ci sono tante persone che per strada vedi che fotografano tutti i gatti che trovano per strada, li fotografano, oppure un gatto su una finestra,
1: sì,
0: su un terrazzo,
1: certo.
0: Cioè, da qualunque posto sono lì che fotografano sti gatti,
1: sempre carini i gatti.
0: Sì, tanto
1: i gatti sono sempre stati un po' fotografati nella storia, ma adesso è proprio una moda un po' più intensiva proprio grazie a questa app, che se vi ricordate una decina d'anni fa era uscita l'app di Pokémon Go. Ecco, più o meno funziona uguale, quindi tu incontri per strada questi felini, gli fai la foto, li carichi direttamente su in questa app e l'intelligenza artificiale riconosce che gatto è, ne stima la razza e gli assegna appunto un livello di rarità che va da comune a leggendario, passando per l'epico. Ci sono delle razze che non ha nessuno, che non trovi davvero da nessuna parte. Quando trovi questo gatto, beh, allora lì tu diventi il re dei tutti felini.
0: Che gatto hai tu?
1: Io ho un comune gatto rosso europeo enorme,
0: che
1: in verità.
0: Si chiama?
1: Si chiama Zeus.
0: Zeus, ah, bel nome.
1: Sì,
0: bello.
1: Perché è talmente grande, è un po' sproporzionato.
0: Beh, il mio era Renoir, ma ho dovuto regalarlo perché ho scoperto dopo un anno di avere un'allergia terribile ai gatti. Ma io li adoro i gatti, sono troppo belli. Però questa cosa io la trovo francamente filino esagerata.
1: Sì, però io voglio andare, adesso vado a provare.
0: Ok.
1: Sono troppo curiosa.
0: Ci sono i Casebian.

0: sua canzone estiva e lo sappiamo che estate è sinonimo sempre di vacanze. E allora vivi la Calabria con i grandi viaggi, con collegamenti diretti e trasferimenti inclusi per raggiungere un mare sorprendente al Club Vacanze Le Castella.
1: Tutti abbiamo bisogno di relax, abbiamo voglia di sport, divertimento e tutta l'energia dell'estate da condividere ogni giorno. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: 1986 dall'album True Blue, che proprio oggi festeggia i 40 anni, un album che oggi festeggia 40 anni, sono già passati. Mamma mia, il disco tra l'altro Madonna lo dedicò ispirandosi a Sean Penn, il marito che sposò, e tra l'altro lei dedicò non solo l'album, ma disse: ho sposato il ragazzo più cool del mondo.
1: Wow.
0: Era veramente innamorata. Tra l'altro loro si sono sposati il 16 agosto del 1985 ed era lo stesso giorno del 27esimo compleanno di Madonna. Il matrimonio è durato 4 anni, nell'89 si sono separati, però insomma quel matrimonio probabilmente era molto importante per Madonna, tanto da dedicargli addirittura un album intero. E che album?
1: E che
0: l'altro
1: album, esatto, che conteneva la canzone che abbiamo appena ascoltato, Papa Don't Preach, che nasce in verità da dei gossip di liceali, ma quelle chiacchiere diventarono però una delle canzoni più controverse degli anni Ottanta. Infatti Papa Don't Preach creò polemiche incredibili perché è stata criticata da gruppi femministi e invece elogiata da gruppi pro-life, perché la Madonna dice: Papa, non farmi la predica, io terrò il bambino. Appunto, gossip da liceale.
0: Sì, praticamente una ragazzina che rimane incinta,
1: sì,
0: e dice: però papà, non farmi la predica, perché insomma ci amiamo, siamo innamorati e terrò il bambino. E mentre le compagne dicevano: ma no, devi divertirti, sei ancora giovane, liberati del bambino.
1: Madonna però poi ha dichiarato che tutti hanno interpretato il messaggio in modo sbagliato, anche il papa, perché si è proprio arrabbiato il papa per questa canzone. Durante il tour dell'87 Madonna dedicò il brano proprio al papa, ma il Vaticano invitò i fan al boicottaggio, e quindi da quel momento Madonna diventa un simbolo di provocazione globale.
0: Beh, lo è sempre stata,
1: certo,
0: lo è sempre
1: però
0: stata.
1: Da lì in avanti è stato un po' il momento.
0: Però probabilmente qualcuno tra di voi ha anche a casa l'album True Blue. Beh, sappiate che sono già passati 40 anni, mannaggia. C'è Gaia, nuovissima invece, Bossa Nostra.

0: Charles e suo marito Benny Blanco, Sunset Boulevard, qui su Radio Number One. Aggiornamenti traffico.
1: Sì, c'è un aggiornamento che riguarda ancora la A4, la Brescia-Padova, dove ci sono 4 km di coda ancora per materiali dispersi tra Verona Est e Verona Sud in direzione di Brescia, quindi attenzione. E poi sulla A26, incidente tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione di Gravellona-Toce, anche qui ci sono diversi rallentamenti. State con noi perché tra poco parleremo di...
0: Attenzione, Goblin Intimacy.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Ci sono le donne al volante con voi, buona serata.
1: Sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Number One Notizie.
5: L'inflazione di giugno rallenta leggermente. Secondo le stime preliminari diffuse oggi dall'Istat, i prezzi restano fermi su base mensile, mentre il tasso annuo scende al 3% rispetto al 3,2% di maggio. E rallenta anche il cosiddetto carrello della spesa, da più 1,9% a più 1,6%. I dati provvisori sui prezzi confermano la fase di tenuta complessiva del sistema distributivo, nonostante le incertezze dovute alle tensioni ad Hormuz, anche se il quadro resta esposto a forte instabilità sul versante energetico, ad affermarlo una nota di Confesercenti. Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS oggi ha approvato il rendiconto generale 2025 dell'Istituto, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di competenza di 16,8 miliardi di euro. Per Roberto Ghiselli, presidente del CIV, questo è un risultato importante che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale italiano. Il rendiconto evidenzia, conclude Ghiselli, che la spesa pensionistica è sotto controllo. Infine le borse, Piazza Affari positiva ha chiuso a più 1%. È tutto. A più tardi.
6: In primis la gara ciclistica, sì, ma anche la corsa in salita di 21 km e la podistica per tutti, la salita con le e-bike e il cicloraduno. Domenica 12 luglio da Bormio al Passo dello Stelvio, la 41esima edizione della Re Stelvio Mapei. Info e iscrizioni su usbormiese.com. Più Stelvio per tutti. Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Fest.

0: Ciao, qui a Radio Number One ci sono due donne al volante a proposito di viajando per il mondo.
1: viajamos.
0: Noi viaggiamo e lo facciamo naturalmente con gli ascoltatori di Radio Number One ogni giorno da lunedì al venerdì nel caso
1: ve lo siate persi
0: dalle 17 alle 20, noi siamo qua. E questa sera vogliamo parlare anche di questa nuova tendenza che invita a mostrarsi senza filtri in modo particolare quando ci sono i primi incontri, soprattutto nelle app di incontri, eccetera.
1: Esatto, si chiama Goblin Intimacy ed è un approccio che mette in discussione le regole tradizionali del primo appuntamento, perché se sappiamo che il consiglio più diffuso era quello di presentarsi nella versione migliore di se stessi, ora questa filosofia suggerisce l'esatto contrario, cioè mostrarsi autentici fin dal primo incontro senza nascondere troppo i difetti, le stranezze, le fragilità.
0: Allora, torniamo per un attimo col pensiero al primo incontro, quello con il ragazzo o con la ragazza che ci piaceva in modo particolare.
1: Esatto.
0: Ora, un po' quella roba lì,
1: quell'ansietta
0: no? di sembrare anche un po' più carini, insomma, di quello che magari siamo. E cioè, almeno ai tempi era così, cioè, ma credo che sia così anche adesso, no?
1: Beh,
0: cioè,
1: credo
0: quell'emozione,
1: sì.
0: Credo che ci sia, c'è sempre quell'emozione che ti fa dire, a parte che cambi 20 volte e non trovi niente che ti vada bene, che ti faccia sentire bene, proprio quel giorno lì che devi uscire con quella persona lì che ti interessa in modo particolare. È così,
1: sembra,
0: i capelli non ti stanno a posto,
1: il trucco che fai sempre non ti piace.
0: Mamma mia, che roba brutta questa cosa, io credo che ci siamo passati tutti. Cioè, già questo, insomma. Però dovremmo prenderla un po' più easy, ecco, questa è un po' la filosofia, questa tendenza in
1: sostanza.
0: Esatto,
1: perché presentarsi senza maschere è, il suo scopo è anche ridurre questa ansietta da prestazione, anche se vogliamo chiamarla così, per rendere anche la conversazione con l'altra persona più naturale, favorire un clima di maggiore fiducia reciproca. Io ti faccio vedere come sono e tu da lì ti fidi subito di me. Se non ti piaccio, va bene, ciao, ci vedremo in una prossima vita.
0: Sì, beh, insomma, la teoria
1: più o meno
0: quella.
1: Questa,
0: sì.
1: Ecco.
0: Poi c'è anche un'altra versione, no, di questo modo di porsi, cioè, ok, devi essere te stesso, ma non è che devi arrivare lì
1: sciatto
0: perché dici, ma sì, peggio mi vede, meglio è. No, non è così. Rispetto per l'altra persona, per se stessi sicuramente, ma anche per l'altra persona ci deve essere.
1: Dai.
0: Quindi la giusta via di mezzo. Però io vorrei analizzare con gli ascoltatori proprio quella roba lì, quell'ansietta che ci mette e quelle prime volte. Com'è andata l'uscita la prima volta con la persona che vi piaceva tanto? Fatecelo sapere, perché questa è una cosa curiosa per capire anche un po' i meccanismi dal punto di vista psicologico. Quindi qual è il numero?
1: 393 444 0444. C'è James Bay.
2: Ciao.

0: anzi la nazionale di calcio norvegese che sta giocando proprio in questo momento contro la Costa d'Avorio. Vedremo chi la spunterà.
1: 0-0, eh?
0: 0-0
1: partita
0: ora,
1: iniziata,
0: sì,
1: alle 19.
0: Quindi un quarto d'ora.
1: Vedremo, sì, vedremo come andrà. Vabbè, stavamo parlando di questa nuova tendenza, cioè quando hai un incontro, anche in un'app di appuntamenti, quando vai a questo appuntamento devi essere assolutamente naturale.
0: Sì, te stesso.
1: Basta con queste cose, queste...
0: Sì, sì, queste questo... montature che uno può avere, che può essere la foto, che è troppo perfetta, come può essere anche una specie di mascheramento della personalità.
1: Beh, però c'è anche da dire una cosa, che se tu su un'app di dating, di incontri, sì, metti una foto taroccata
0: completamente, cioè, taroccata,
1: completamente
0: che...
1: trasformata
0: Jennifer
1: quando poi ti presenti con che faccia. C'è anche da dire una cosa, che se tu su un'app di dating, di incontri, metti una foto taroccata
0: completamente, cioè, taroccata,
1: completamente
0: che...
1: trasformata
0: Jennifer
1: quando poi ti presenti
0: Lopez.
1: con che con

0: tutti qui questo disco, vedete, ha fatto un pullman e hanno fatto il disco. Partenope. Allora state lì perché tra un attimo invece cosa ci abbiamo?
1: C'è un altro spazio del dedicato al primo.
0: Il primo.

0: Gettevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
0: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qua, puntualissimo l'appuntamento dedicato alla situazione meteorologica. Attenzione, non quella di oggi, che già la sappiamo, ma quella di domani, grazie ai nostri amici di Trevimente. Allora diamo un'occhiata alla situazione per la giornata di domani. Al nord nubi sparse al mattino, pomeriggio con temporali su Alpi, Prealpi e Appennino. Per quanto riguarda il centro, soleggiato al mattino e pomeriggio temporali lungo la dorsale montuosa, mentre al sud tempo soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio formazione di temporali e di calore sui rilievi appenninici. Per restare informati e sul pezzo, come usiamo dire noi, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: State ascoltando Radio Number One, come ogni sera da lunedì a venerdì ci siamo noi, Luchino e Gabro, quelli dell'Happy Hour, e come tutti i giorni vi regaliamo la vostra musica preferita. Potete chiedercela al 393-444-0444, arriva subito il primo spazio del dedicato.

0: che ogni sera vi dà la possibilità di scegliere le vostre canzoni, la vostra musica, fare le vostre dediche, le vostre richieste.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Abbiamo iniziato, Berti.
2: Sono volati via stasera. No, sarà che in arrivo luglio e quindi tutti quanti vogliono cantare, ballare, divertirsi.
0: Ti voglio, lo sai. No, perché visto che giustamente prontamente lei ha detto: mi raccomando, richiedete le canzoni subito all'inizio dell'appuntamento, perché sennò macello, non riusciamo ad accontentare magari tutti. Poi ovviamente chi arriva dopo, qual è il problema? Basta che ci facciate sapere cosa state combinando in questa serata, in questo martedì sera, tra le altre cose ultimo giorno del mese di giugno, dobbiamo dirla questa, ma attenzione, perché poi domani ricomincia il mese nuovo e già molti sono già partiti questa settimana per non solo per il fine settimana ma anche per fare magari la vacanzina.
2: C'è qualcuno che addirittura non vuole fare le ferie adesso e tiene duro per poi tra i settembrini, no? Farle un po' più in là.
0: È vero. Pensi che c'è gente che vuole farle anche l'anno prossimo, però
2: c'è gente che le vuole fare tutti i giorni, certo.
0: Va bene, allora mandiamo un saluto anche a Sissi, che voleva una canzone.

0: Salutiamo gli amici di Verona nel frattempo e poi un'altra versione rivisitata e remixata in un secondo step negli anni 80, però decisamente una canzoncina che è rimasta così nella nostra mente, vede? Una di quelle canzoncine che andrebbe bene per quanto riguarda il periodo estivo, è vero signor Gabbro?
1: Sono d'accordissimo con lei, poi quando ci racconta queste storie, guardi, un'emozione.
0: Guardi, non lo voglio sapere.
2: Non lo voglio sapere.
0: L'ho detto io. Allora, prima parlavamo di vacanze, parlavamo di situazione dove comunque decisamente ormai da questa settimana, anche un po' da qualche settimana dietro, perché molti si stanno dividendo le situazioni vacanziere anche in questo periodo, perché effettivamente gli italiani stanno spostando i propri costumi, no? Non è più come una volta che si andava tutti in vacanza ad agosto.
1: E chi non è ancora partito, che deve resistere ancora qualche settimana, ha già la testa altrove.
0: Esatto, e poi ci sono tantissime iniziative che hanno preso forma in questi ultimi anni, in questi ultimi periodi, negli anni anche passati, diciamo, iniziative di enti statali e pubblici come le Ferrovie dello Stato in questo caso, di cui stiamo accennando, il fatto che hanno portato in Italia queste carrozze panoramiche di cui i turisti potranno usufruire per vedere i meravigliosi paesaggi che noi ci abbiamo nella nostra splendida penisola.
1: Sì, dai, un'idea molto carina per godersi il viaggio e non solo per arrivare a destinazione.
0: Noi ogni tanto ci distraiamo, non capiamo dove abitiamo di casa, no? E non capiamo le bellezze che abbiamo nelle nostre parti. Però decisamente questa è un'iniziativa meravigliosa e quindi molti turisti, a prescindere dal fatto che già tanti ne abbiamo che arrivano dall'estero a fare un girettino sui laghi, sui fiumi, al mare e via dicendo, sulle nostre isole, però c'è questa iniziativa carinissima, il fatto di avere queste carrozze panoramiche che, attraverso le quali ci si può godere questo viaggio attraverso anche le montagne, attraverso i laghi e scrutare quel verde, non solo quel verde ma quella situazione così.
1: Il tutto condito da una bellissima aria condizionata sulle carrozze. Del treno, certo.
0: Casomai se mangiate c'è anche condito con dell'olio e del sale, ma questo è un altro discorso. Allora, che dire? Qual buon vento, come direbbe Jovanotti Alfa?

0: salutiamo anche Anna da Cremona che ama tantissimo il marito. Non so se l'ha scritto così. Ciao Anna, buona serata. Salutiamo gli amici che stanno messaggiando in questo momento. Salutiamo anche. Dov'è che ho perso il messaggio? Eccolo qua. Alice, che non è nel paese delle meraviglie, ma è a Cormano.
1: Ciao a tutti. L'happy hour è un po' così. Siamo matti.
0: È un po' così. Vabbè. C'è Alex Warren adesso su Radio Number One.

0: Dance Warren Radio Number One, state liberi che tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
1: Happy Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Signor Gabro, ci abbiamo degli amici che ci scrivono un sacco di cose, saluti, baci, ci mandano anche delle foto di piatti, perché mette in caso che ci abbiamo della fame, mette che...
10: A noi tanta, ma qui non si mangia mai, beati voi che invece vi state godendo, esatto, una bella cena in compagnia delle piaue.
0: Noi ci abbiamo preso il cuoco, quello vegano.
10: Lei l'ha preso.
0: Però, beh, no, è certo, ho preso io perché lei faceva dei salmoni tutto il giorno, poi i salmoni si danno mai, a me, capito perché. Va bene, Gandalf, come siamo messi in cucina?
11: Non abbiamo più riserve energetiche, niente, né possibilità di procurarcele niente, nella galassia.
0: Niente, come al solito. Quindi secondo lei mangiamo, Gabro?
10: Che domande, no?
0: Domanda stupida.
10: Speriamo arrivi veramente all'asteroide, così fa un po' di piazza pulita qui.
0: Facciamo della piazza pulita, va bene. Buona serata Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ci abbiamo un numero.
10: 393-444-0444. Gli spazi, come ha detto il Berti poc'anzi, sono già terminati per stasera, ma comunque potete parlare con noi e raccontarci come state vivendo questo ultimo giorno di giugno.
0: Esatto.
12: Non ci abbiamo più spazi,
0: Berti, l'abbiamo appena detto, va bene. Allora, salutiamo anche... Dov'è? Eccolo qua. Salutiamo...

1976, Peppe, cosa sei andato a ripescare? Mannaggia a te. Una canzone che fece sicuramente breccia nel cuore di tantissime persone. Tra le altre cose, nel 76 questo faceva parte di un album che era Song in the Key of Life di Stevie Wonder, che entrò nella Hot 100 di Billboard come Black Single of Chart, quindi tanta roba. Poi c'è una versione che io amo particolarmente, questo poi dipende, che fu pubblicata qualche annetto dopo, diciamo nel 99, giusto appunto prima dell'inizio del nuovo millennio, nella versione, nella voce inconfondibile, quella di George Michael e quella di Mary J. Blige, appunto rivisitato questo pezzo che comunque è tanta roba, come si usa dire, no? Diciamolo. Va bene, grazie per la richiesta, questo era il secondo spazio di questa serata e adesso ci

0: Due minuti dopo le 21, state ascoltando Radio Number One.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it. Radio ufficiale, Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
1: Venerdì 10 luglio al Mantova Summer Festival, LP in concerto, in Piazza Sordello, una delle voci più amate della scena internazionale, live in una location unica. LP in concerto, Mantova Summer Festival, biglietti disponibili su mantova-live.it.
3: Radio ufficiale, Radio Number One.

0: dell'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello di Radio Number One. C'è il signor Gabbro, ci sono ovviamente sempre io che sono Luchino, vero? Luchino, quello con la cava, non un altro. Non
1: sempre
0: è,
1: lui.
0: Sempre io.
2: Non ci abbiamo più spazio. Ci
0: abbiamo già detto, Berti, adesso non è che possiamo... Devo continuare a ripetere.
1: Però ne abbiamo ancora tre da ascoltare insieme a voi.
0: Oh, ne abbiamo altri tre, quindi...
3: A video, a quadretti.
0: No, non... Niente, così è una serata alternativa. Va bene, per fortuna che è l'ultimo giorno del mese di giugno, perché domani comincerà, si aprirà un nuovo mese, appunto quello di luglio. Col bene che ti voglio, e ovviamente salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma come accennava Berti poc'anzi, non ci abbiamo più spazio.
1: Per stasera niente, dovete però, riprovarci esatto. Domani, altro giorno, altro regalo.
0: Esatto, però fateci sapere cosa state combinando magari in questa serata, cosa state, soprattutto cosa state addentando in questa serata. Perché
1: Berti, voi che addentate.
0: Perché io e il signor Gabbro niente, non addentiamo nulla. Da quando abbiamo cambiato il cuoco in cucina, niente, non addentiamo nulla. Che dire, è così. Salutiamo Laura che voleva una canzone.

riconosciuti tantissimo per She Drive Me Crazy in un secondo step con questa Good Thing, che tra le altre cose faceva parte del secondo e ultimo album da loro realizzato, che era The Raw and the Crooked. E tra le altre cose questa canzone, Good Thing, fece anche parte di una colonna sonora di un film che si chiama Good Thing, non so se l'avete mai visto, però un film carinissimo che vede protagonisti importanti per quanto riguarda il mondo del cinema. Vogliamo fare un nome a caso, uno così che mi è venuto così, tipo uno così proprio, Danny DeVito oppure Richard Lefebvre, cioè no, due nomignoli così. Quindi se non avete visto Tin Man, andatelo a vedere, perché è sicuramente un film che ne vale la pena, e poi vi beccate anche i Funny and Cannibal all'interno della colonna sonora. Buona serata, questa è Radio Number One, salutiamo anche Laura che voleva quella canzone, adesso c'è anche Post Malone e Doja Cat.

0: In molto country, questo era un po' far west, no?
1: Un bel duetto, assolutamente.
0: Federer mi riportava un po' quella a Springsteen. Ho sempre detto che mi richiamo un po' Springsteen, non so per quale motivo, ma va bene uguale.
2: Buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito.
3: Buonasera.
0: Sì, buon anno, sì, siamo qui da 84 ore.
1: Educata, saluta sempre lei.
0: Lei saluta quando arriva lei.
4: Donne
0: cosa? È arrivato quell'altra. Ce la faremo mai. Va bene, allora. Sapete che ultimamente sono cambiati un po' usi e costumi del sistema e dell'umanità in generale a 360 gradi.
1: In tutto l'universo e nelle galassie,
0: esatto.
1: Sì.
0: Esatto, però una delle cose che ha spostato un attimo la situazione psicofisico-mentale, non sai quelle robe lì che tu dici cosa stai dicendo, cioè nel senso che ha ribaltato un po' tutto.
1: Gradi. In tutto l'universo e nelle galassie,
0: esatto.
1: Sì.
0: Esatto, però una delle cose che ha spostato un attimo la situazione psicofisico-mentale, non sai quelle robe lì che tu dici cosa stai dicendo, cioè nel senso che a chi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
1: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.